0: Segui il tuo oroscopo ogni giorno sulla nostra pagina Facebook Oroscopo di Azus.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.

Siamo in mare da sempre, per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

respuesta es. Radio Domus Novas. La tua vita sicura tra le onde radio. Radio Domus.

Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio attile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse lo avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci i castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

une bague à tout le monde, une pierre à tout le monde.

0: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando. L'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
1: Troppo Forti.
2: Hai capito? Ho capito, sì. Mica succede.

Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

0: prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di mercoledì 20 maggio. Ariete, sarete nervosi in avvio di giornata. La luna rende burrascosi i rapporti personali e professionali. Verrà meno un po' di entusiasmo in amore. Toro, respirate un'aria diversa rispetto alle ultime settimane. La luna vicina a Giove vi carica di energie positive. Marte nel vostro segno regala emozioni intense in amore. Gemelli, pensate al lavoro. Venere impone delle spese, l'amministrazione dei soldi deve essere particolarmente attenta. Voi proprio non sapete rinunciare a concedervi qualche piccolo lusso. Cancro, la luna accanto a Giove è bellissima e preannuncia una giornata speciale per l'amore. Le coppie possono organizzare una serata romantica. Leone, con Mercurio favorevole vicino a Urano, buone occasioni sul lavoro e gioia di vivere non mancheranno di certo. Venere e Marte richiedono però grande attenzione in amore. Vergine, godetevi questa luna meravigliosa, pronta a curare tutte le ferite in campo sentimentale. È un transito speciale per il vostro segno, è capace di rigenerare un sentimento. Bilancia, vi aspetto una giornata intensa con Giove e Luna che facilitano la felice conclusione di un affare. L'amore invece vi vedrà un po' in sofferenza. Scorpione, oggi avete l'appoggio di una Venere eccezionale che apre scenari nuovi in amore. Si tratta di sentimenti che esplodono all'improvviso. Anche sul lavoro ci sono nuove occasioni. Sagittario, vi sveglierete di buon umore e quindi potrete dare il massimo sul lavoro. Ci sono importanti affari da discutere. L'amore vive una fase di incertezza. Capricorno, avreste bisogno di starvene un paio di giorni in completo relax. Venere e Luna sono in una posizione severa e avete bisogno di tranquillità. Acquario, la posizione di Marte non è il massimo per il vostro segno. Alcuni segnali di crisi che avvertivate ultimamente saranno amplificati. La Luna vi permette di sistemare questioni burocratiche. Pesci, Luna molto positiva, sfruttatela per affrontare un colloquio di lavoro o per chiamare una persona importante. Venere mette un po' di pepe nei rapporti affettivi. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
3: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

Pressione atmosferica in rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata più calda e prevalentemente soleggiata. Al mattino sole protagonista al centro-sud con cieli spesso sereni. Qualche nube in più al nord, ma in genere senza piogge associate. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle aree alpine e sulla dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio nazionale non sono attesi fenomeni e il tempo rimarrà stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 di Centrale Nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di 1,5 km circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Iglesias e di Domus Novas in direzione Cagliari in provincia del Sulcis Iglesiente esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 133 di Palau è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa all'altezza dello svincolo per ponte sul fiume Liscia in provincia di Sassari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: 20 maggio 2026 è mercoledì. La Chiesa ricorda San Bernardino da Siena. La luna è crescente, mentre il proverbio del giorno anno nevoso, anno fruttuoso ricorda come la neve sul terreno in inverno garantisca al seminato la giusta umidità proteggendolo da pioggia e gelo. Con il sito accadeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nell'anno 325 si apriva il Concilio di Nicea, che voleva ristabilire la pace tra le varie confessioni cristiane. Nel 1506 moriva 53enne a Valladolid, in Spagna, il navigatore genovese Cristoforo Colombo. Nel 1873 Levi Strauss e Jacob Davis ottenevano il brevetto per il loro modello di pantaloni rinforzati con rivetti metallici ai lati delle tasche. Era l'atto di nascita dei più celebri blue jeans al mondo. Nel 1930 si inaugurava il primo planetario in Italia, donato alla città di Milano dall'editore Oepli. E nel 1960 La dolce vita di Federico Fellini vinceva la Palma d'Oro di miglior film al Festival del Cinema di Cannes. Nel 1970 l'Italia varava lo Statuto dei lavoratori, con le norme per tutelarne libertà e dignità, esercizio sindacale nei luoghi di lavoro e novità sul collocamento. Nel 1980 veniva fondata a Roma la Lega per l'Ambiente. L'obiettivo era quello di salvaguardare l'ambiente nell'ambito delle necessità dei cittadini. Sempre a Roma, nel 1999, le Brigate Rosse uccidevano Massimo D'Antona, il docente universitario impegnato in un progetto di riforma per il mercato del lavoro. 25 anni fa, nel 2001, La stanza del figlio di Nanni Moretti vinceva la Palma d'Oro di miglior film al Festival del Cinema di Cannes, mentre a Napoli si spegneva 81enne il compositore e interprete Renato Carosone. E nel 2012 l'Emilia-Romagna era scossa da un forte terremoto di magnitudo 6,1 con epicentro tra Mirandola e Medolla, avvertito in gran parte del nord e del centro Italia. Sono nati il 20 maggio, nel 1799 lo scrittore Honoré de Balzac, nel 1851 l'inventore del microfono e del grammofono Émile Berliner, nel 1912 il calciatore e allenatore Nereo Rocco, nel 1916 Ondina Valla, la prima donna italiana a vincere una medaglia d'oro alle Olimpiadi, nel 1943 il cantante Albano Carrisi, nel 1946 la cantante Cher e nel 1949 l'avvocato e politico Giuliano Pisapia. Nascevano oggi anche lo scrittore Henry De Luca nel 1950, il giornalista Ferruccio De Bortoli nel 1953, l'attore Diego Abatantuono nel 1955 e le attrici Francesca Bielli nel 1977, Alessia Piovan nel 1985 e Maria Chiara Giannetta, nata in questo giorno nel 1992. Era l'ultima segnalazione per il 20 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Domus Novas.
2: Radio Domus Novas, la simpatia. Radio Domus Novas, la tua musica preferita.

0: Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 20 maggio. Ariete, sarete nervosi in avvio di giornata, la luna rende burrascosi i rapporti personali e professionali, verrà meno un po' di entusiasmo in amore. Toro, respirate un'aria diversa rispetto alle ultime settimane, la luna vicina a Giove vi carica di energie positive, Marte nel vostro segno regala emozioni intense in amore. Gemelli, pensate al lavoro, Venere impone delle spese, l'amministrazione dei soldi deve essere particolarmente attenta. Voi proprio non sapete rinunciare a concedervi qualche piccolo lusso. Cancro, la luna accanto a Giove è bellissima e preannuncia una giornata speciale per l'amore. Le coppie possono organizzare una serata romantica. Leone, con Mercurio favorevole vicino a Urano, buone occasioni sul lavoro e gioia di vivere non mancheranno di certo. Venere e Marte richiedono però grande attenzione in amore. Vergine, godetevi questa luna meravigliosa, pronta a curare tutte le ferite in campo sentimentale. È un transito speciale per il vostro segno, è capace di rigenerare un sentimento. Bilancia, vi aspetto una giornata intensa con Giove e Luna che facilitano la felice conclusione di un affare. L'amore, invece, vi vedrà un po' in sofferenza. Scorpione, oggi avete l'appoggio di una Venere eccezionale che apre scenari nuovi in amore. Si tratta di sentimenti che esplodono all'improvviso. Anche sul lavoro ci sono nuove occasioni. Sagittario, vi sveglierete di buon umore e quindi potrete dare il massimo sul lavoro. Ci sono importanti affari da discutere. L'amore vive una fase di incertezza. Capricorno, avreste bisogno di starvene un paio di giorni in completo relax. Venere e Luna sono in una posizione severa e avete bisogno di tranquillità. Acquario, la posizione di Marte non è il massimo per il vostro segno. Alcuni segnali di crisi che avvertivate ultimamente saranno amplificati. La Luna vi permette di sistemare questioni burocratiche. Pesci, Luna molto positiva, sfruttatela per affrontare un colloquio di lavoro o per chiamare una persona importante. Venere mette un po' di pepe nei rapporti affettivi. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
3: Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio, non ne trovereste un'altra uguale a questa.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ridere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la rara. Radio Domus Novus è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.

0: Ehi.
1: Dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
2: Due minuti, un libro.
3: Due mondi lontanissimi. Deserti di polvere e foreste di ghiaccio. Eppure le stesse domande. Fino a dove posso spingermi? Chi sarò quando tutto ciò che amo è andato? Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi entriamo in un'epopea potente e viscerale, in cui la vita non chiede il permesso. Prende, difende e si incarna in creature fiere e solitarie. Se anche tu scrivi romanzi di formazione, di sangue, di riscatto, con quella tensione cinematografica che tiene il lettore incollato alle pagine, beh, contattaci. Ne parleremo qui in radio insieme. www.dueminutiunlibro.it. Intanto dedichiamoci al libro di Guillermo Arriaga. Si chiama Il Selvaggio. E questa è la storia. Profondo Messico, fine anni 70. Fin dalla primissima infanzia, Juan Guillermo sa cos'è accaduto prima che nascesse. Il suo fratellino gemello è morto durante la gravidanza e solo un cesareo d'urgenza e molte trasfusioni hanno permesso a lui di sopravvivere. Con l'ombra della morte sulle spalle e litri di sangue altrui nelle vene, Juan Guillermo cresce giocando con il fratello maggiore Carlos tra i tetti della città. Fino a che Carlos viene ucciso e anche i genitori muoiono. A lui non resta che cercare una vendetta per tutto questo dolore. Ma i giovani estremisti religiosi responsabili della morte di Carlos sono feroci, armati fino ai denti e godono di protezioni illustri. Solo un amore immenso e struggente potrà salvare Juan Guillermo dalla spirale di morte in cui la vita sembra trascinarlo. In parallelo corre la vicenda di Amaruk, un ragazzo il cui destino si lega in modo indissolubile a quello di un lupo nei boschi ghiacciati dello Yukon. Le due linee narrative di questo romanzo sfolgorante di pathos, di violenza e tenerezza, di avventure e dal febbrile entusiasmo di raccontarle, si uniscono nel nome di Colmillo. L'animale fiero e indomito, lo spirito che vibra dentro di noi quando ci lasciamo assoggettare. Il Selvaggio. Di Guillermo Arriaga, Il Selvaggio. Edizioni Bompiani.
4: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
5: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
9: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
9: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
10: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
11: Chiudi gli occhi, che note sono?
12: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
13: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
14: Vuoi fare soldi veri?
15: Chiamami.
13: Un thriller emozionante.
16: Scordatelo, ho chiuso.
13: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
17: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
18: Io sono solo un accordatore.
13: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: Ogni giorno
1: musica.
0: Voglia.
1: Tutti i giorni voglia di musica.
0: Radio Domus Novas.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di mercoledì 20 maggio. Ariete, sarete nervosi in avvio di giornata. La luna rende burrascosi i rapporti personali e professionali. Verrà meno un po' di entusiasmo in amore. Toro, respirate un'aria diversa rispetto alle ultime settimane. La luna vicina a Giove vi carica di energie positive. Marte nel vostro segno regala emozioni intense in amore. Gemelli, pensate al lavoro. Venere impone delle spese, l'amministrazione dei soldi deve essere particolarmente attenta. Voi proprio non sapete rinunciare a concedervi qualche piccolo lusso. Cancro, la luna accanto a Giove è bellissima e preannuncia una giornata speciale per l'amore. Le coppie possono organizzare una serata romantica. Leone, con Mercurio favorevole vicino a Urano, buone occasioni sul lavoro e gioia di vivere non mancheranno di certo. Venere e Marte richiedono però grande attenzione in amore. Vergine, godetevi questa luna meravigliosa, pronta a curare tutte le ferite in campo sentimentale. È un transito speciale per il vostro segno, è capace di rigenerare un sentimento. Bilancia, vi aspetto una giornata intensa con Giove e Luna che facilitano la felice conclusione di un affare. L'amore invece vi vedrà un po' in sofferenza. Scorpione, oggi avete l'appoggio di una Venere eccezionale che apre scenari nuovi in amore. Si tratta di sentimenti che esplodono all'improvviso. Anche sul lavoro ci sono nuove occasioni. Sagittario, vi sveglierete di buon umore e quindi potrete dare il massimo sul lavoro. Ci sono importanti affari da discutere. L'amore vive una fase di incertezza. Capricorno, avreste bisogno di starvene un paio di giorni in completo relax. Venere e Luna sono in una posizione severa e avete bisogno di tranquillità. Acquario, la posizione di Marte non è il massimo per il vostro segno. Alcuni segnali di crisi che avvertivate ultimamente saranno amplificati. La Luna vi permette di sistemare questioni burocratiche. Pesci, Luna molto positiva, sfruttatela per affrontare un colloquio di lavoro o per chiamare una persona importante. Venere mette un po' di pepe nei rapporti affettivi. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza a soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

Pressione atmosferica in rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata più calda e prevalentemente soleggiata. Al mattino sole protagonista al centro-sud con cieli spesso sereni. Qualche nube in più al nord, ma in genere senza piogge associate. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle aree alpine e sulla dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio nazionale non sono attesi fenomeni e il tempo rimarrà stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Disco novità con un colosso della musica italiana, Paola Turci, che torna dopo 3 anni dal suo ultimo singolo come cantautrice. Una canzone felice che parla di fragilità, dove descrive un percorso di crescita personale e rinascita interiore. E allora l'ascoltiamo, una delle voci più intense della musica italiana. Disco novità, Paola Turci con

0: Disco novità, Paola Turci con Vita Mia.
1: Disco novità.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 di Centrale Nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di 1,5 km circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Iglesias e di Domus Novas in direzione Cagliari, in provincia del Sulcis Iglesiente, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 133 di Palau è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa all'altezza dello svincolo per Ponte sul fiume Liscia in provincia di Sassari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: In questo momento siete in compagnia di Radio Domus Novas. Radio Domus Novas, la giusta colonna sonora per te che sai scegliere.

0: Scopri cosa ti riservano le stelle con Le stelle di Azus.
1: Le stelle di Azus.
0: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro.
2: Prodotto
0: da cartomanti europei,
2: Le stelle di Azus
0: è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da
2: Le stelle di Azus,
0: solo per chi desidera il meglio dall'universo.
1: Le stelle di Azus.

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Voi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Voi ragazzi, ciao.

0: in the mix.
1: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di mercoledì 20 maggio. Ariete, sarete nervosi in avvio di giornata. La luna rende burrascosi i rapporti personali e professionali. Verrà meno un po' di entusiasmo in amore. Toro, respirate un'aria diversa rispetto alle ultime settimane. La luna vicina a Giove vi carica di energie positive. Marte nel vostro segno regala emozioni intense in amore. Gemelli, pensate al lavoro. Venere impone delle spese, l'amministrazione dei soldi deve essere particolarmente attenta. Voi proprio non sapete rinunciare a concedervi qualche piccolo lusso. Cancro, la luna accanto a Giove è bellissima e preannuncia una giornata speciale per l'amore. Le coppie possono organizzare una serata romantica. Leone, con Mercurio favorevole vicino a Urano, buone occasioni sul lavoro e gioia di vivere non mancheranno di certo. Venere e Marte richiedono però grande attenzione in amore. Vergine, godetevi questa luna meravigliosa, pronta a curare tutte le ferite in campo sentimentale. È un transito speciale per il vostro segno, è capace di rigenerare un sentimento. Bilancia, vi aspetto una giornata intensa con Giove e Luna che facilitano la felice conclusione di un affare. L'amore invece vi vedrà un po' in sofferenza. Scorpione, oggi avete l'appoggio di una Venere eccezionale che apre scenari nuovi in amore. Si tratta di sentimenti che esplodono all'improvviso. Anche sul lavoro ci sono nuove occasioni. Sagittario, vi sveglierete di buon umore e quindi potrete dare il massimo sul lavoro. Ci sono importanti affari da discutere. L'amore vive una fase di incertezza. Capricorno, avreste bisogno di starvene un paio di giorni in completo relax. Venere e Luna sono in una posizione severa e avete bisogno di tranquillità. Acquario, la posizione di Marte non è il massimo per il vostro segno. Alcuni segnali di crisi che avvertivate ultimamente saranno amplificati. La Luna vi permette di sistemare questioni burocratiche. Pesci, Luna molto positiva, sfruttatela per affrontare un colloquio di lavoro o per chiamare una persona importante. Venere mette un po' di pepe nei rapporti affettivi. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Caldissima, speaker simpaticissimi, programmi giovanissimi,

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Radio Domus Novus.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: 20 maggio 2026 è mercoledì. La chiesa ricorda San Bernardino da Siena. La luna è crescente, mentre il proverbio del giorno, anno nevoso, anno fruttuoso, ricorda come la neve sul terreno in inverno garantisca al seminato la giusta umidità proteggendolo da pioggia e gelo. Con il sito accadeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nell'anno 325 si apriva il Consiglio di Nicea, che voleva ristabilire la pace tra le varie confessioni cristiane. Nel 1506 moriva 53enne a Valladolid, in Spagna, il navigatore genovese Cristoforo Colombo. Nel 1873 Levi Strauss e Jacob Davis ottenevano il brevetto per il loro modello di pantaloni rinforzati con rivetti metallici ai lati delle tasche. Era l'atto di nascita dei più celebri blue jeans al mondo. Nel 1930 si inaugurava il primo planetario in Italia, donato alla città di Milano dall'editore Oepli. E nel 1960 La dolce vita di Federico Fellini vinceva la Palma d'Oro di miglior film al Festival del Cinema di Cannes. Nel 1970 l'Italia varava lo Statuto dei lavoratori, con le norme per tutelarne libertà e dignità, esercizio sindacale nei luoghi di lavoro e novità sul collocamento. Nel 1980 veniva fondata a Roma la Lega per l'Ambiente. L'obiettivo era quello di salvaguardare l'ambiente nell'ambito delle necessità dei cittadini. Sempre a Roma, nel 1999, le Brigate Rosse uccidevano Massimo D'Antona, il docente universitario impegnato in un progetto di riforma per il mercato del lavoro. 25 anni fa, nel 2001, La stanza del figlio di Nanni Moretti vinceva la Palma d'Oro di miglior film al Festival del Cinema di Cannes, mentre a Napoli si spegneva 81enne il compositore e interprete Renato Carosone. E nel 2012 l'Emilia-Romagna era scossa da un forte terremoto di magnitudo 6,1 con epicentro tra Mirandola e Medolla, avvertito in gran parte del nord e del centro Italia. Sono nati il 20 maggio, nel 1799 lo scrittore Honoré de Balzac, nel 1851 l'inventore del microfono e del grammofono Émile Berliner, nel 1912 il calciatore e allenatore Nereo Rocco, nel 1916 Ondina Valla, la prima donna italiana a vincere una medaglia d'oro alle Olimpiadi, nel 1943 il cantante Albano Carrisi, nel 1946 la cantante Cher e nel 1949 l'avvocato e politico Giuliano Pisapia. Nascevano oggi anche lo scrittore Henry De Luca nel 1950, il giornalista Ferruccio De Bortoli nel 1953, l'attore Diego Abatantuono nel 1955 e le attrici Francesca Bielli nel 1977, Alessia Piovan nel 1985 e Maria Chiara Giannetta, nata in questo giorno nel 1992. Era l'ultima segnalazione per il 20 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui!
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas!
3: È vero, assolutamente! Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas! Vi aspettiamo!
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma! Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: Due minuti, un libro.
1: Due mondi lontanissimi. Deserti di polvere e foreste di ghiaccio. Eppure le stesse domande. Fino a dove posso spingermi? Chi sarò quando tutto ciò che amo è andato? Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi entriamo in un'epopea potente e viscerale, in cui la vita non chiede il permesso. Prende, difende e si incarna in creature fiere e solitarie. Se anche tu scrivi romanzi di formazione, di sangue, di riscatto, con quella tensione cinematografica che tiene il lettore incollato alle pagine, beh, contattaci. Ne parleremo qui in radio insieme. www.dueminutiunlibro.it. Intanto dedichiamoci al libro di Guillermo Arriaga. Si chiama Il Selvaggio. E questa è la storia. Profondo Messico, fine anni 70. Fin dalla primissima infanzia, Juan Guillermo sa cos'è accaduto prima che nascesse. Il suo fratellino gemello è morto durante la gravidanza e solo un cesareo d'urgenza e molte trasfusioni hanno permesso a lui di sopravvivere. Con l'ombra della morte sulle spalle e litri di sangue altrui nelle vene, Juan Guillermo cresce giocando con il fratello maggiore Carlos tra i tetti della città. Fino a che Carlos viene ucciso e anche i genitori muoiono. A lui non resta che cercare una vendetta per tutto questo dolore. Ma i giovani estremisti religiosi responsabili della morte di Carlos sono feroci, armati fino ai denti e godono di protezioni illustri. Solo un amore immenso e struggente potrà salvare Juan Guillermo dalla spirale di morte in cui la vita sembra trascinarlo. In parallelo corre la vicenda di Amaruk, un ragazzo il cui destino si lega in modo indissolubile a quello di un lupo nei boschi ghiacciati dello Yukon. Le due linee narrative di questo romanzo sfolgorante di pathos, di violenza e tenerezza, di avventure e dal febbrile entusiasmo di raccontarle, si uniscono nel nome di Colmillo. L'animale fiero e indomito, lo spirito che vibra dentro di noi quando ci lasciamo assoggettare. Il Selvaggio, di Guillermo Arriaga. Il Selvaggio, edizioni Bompiani.
2: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri?
5: Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
15: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
16: Qual è il piano?
17: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
14: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
18: Troverò io la marmotta.
14: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Idea News Magazine.
1: E oggi abbiamo il piacere di avere con noi l'ingegner Carlo Negri. Dunque, ingegnere, i dati parlano chiaro: 60 miliardi di perdite per le aziende automobilistiche per quanto riguarda l'elettrico. Dunque, un fallimento per quanto riguarda appunto le auto elettriche?
2: Certamente il conto è oggi devastante. Consideriamo che solo in Europa il fallimento dell'avventura green nell'auto è costata 60 miliardi di euro. Non proiezioni, ma soldi veri, bruciati. 22 miliardi Stellantis, 19,5 Ford, 5 Renault, 3,5 Volkswagen, Audi, 3,2 Volvo, a cui si sommano 6 miliardi di General Motors. Un grande fallimento che c'era già stato nel 1867, quando era stata inventata per la prima volta l'auto elettrica. L'auto elettrica allora veniva prima dell'auto a motore endotermico, però si fermava dopo pochi chilometri, ore di ricarica, e quindi non era utilizzabile. Nel 1886 l'auto di Benz la sostituì pienamente, quindi 0% auto elettrica. Poi hanno voluto risuscitarla dal passato e con la proibizione del motore endotermico dal 2035 si è fatto il Green Deal. Il basamento del Green Deal era il fatto che il motore endotermico non poteva essere più commercializzato dal 2035. Poi questo fatto fu annacquato leggermente con la benzina elettrica, che non è possibile oggi trovarla, realizzarla, quindi è sempre la stessa cosa: non si può utilizzare più l'auto a motore endotermico dal 2035. La commissione presieduta da Ursula von der Leyen ha spinto l'auto europea giù nel burrone con la stessa convinzione degli inquisitori: il rogo come passaggio verso la redenzione del condannato. A Bruxelles hanno scavato il precipizio e l'hanno chiamato transizione. L'Unione Europea ha deciso la destinazione prima ancora di guardare la mappa. Il Green Deal e lo stop ai motori tradizionali dal 2035 sono stati annunciati come una svolta epocale, ma senza costruire le strade per arrivarci. Allora, la domanda è questa: come era possibile una transizione che portasse a sostituire 327 milioni di veicoli nell'Unione Europea con 327 milioni di veicoli elettrici? Era impossibile, perché poi non c'erano le centrali elettriche per poterli alimentare. Era la cosa più facile, oltre al fatto della ricarica lunga e difficile, perché non pensiamo che la ricarica sia facile. Quando andiamo a ricaricare ci chiedono nome utente, password, e non sempre le colonnine sono disponibili, molto spesso sono fuori servizio, quindi bisogna aspettare ora per la ricarica. Poi l'autonomia non è quella promessa: se ci sono 400 km di autonomia, però sono calcolati ad una velocità di 70-80 km all'ora con tutti i servizi elettrici spenti. Se noi accendiamo i fari, l'aria condizionata, il tergicristallo e andiamo a 100 all'ora, praticamente l'autonomia dimezza, da 400 km passa a 200 km. Quindi gestire un'auto elettrica è molto difficile e noi siamo a servizio dell'auto. Questo è stato capito fin dall'inizio dagli utenti, che non hanno assolutamente voluto l'auto elettrica, e quindi siamo arrivati a 60 miliardi di perdite, tutto per colpa dell'Unione Europea. L'Unione Europea va sciolta assolutamente, ci porta verso il baratro. Non è che è stata suggerita l'auto elettrica perché hanno sbagliato, ma perché volevano deindustrializzare. Secondo i dettami dell'elite globalista, volevano portare alla povertà diffusa, e per questo stanno lavorando quotidianamente contro di noi. Il fatto di sostituire l'auto elettrica all'auto a motore endotermica deriva solo dal fatto di toglierci l'auto privata.
1: Grazie ingegnere per questa sua analisi, la aspettiamo presto.
2: Grazie a voi.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di mercoledì 20 maggio. Ariete, sarete nervosi in avvio di giornata. La luna rende burrascosi i rapporti personali e professionali. Verrà meno un po' di entusiasmo in amore. Toro, respirate un'aria diversa rispetto alle ultime settimane. La luna vicina a Giove vi carica di energie positive. Marte nel vostro segno regala emozioni intense in amore. Gemelli, pensate al lavoro. Venere impone delle spese, l'amministrazione dei soldi deve essere particolarmente attenta. Voi proprio non sapete rinunciare a concedervi qualche piccolo lusso. Cancro, la luna accanto a Giove è bellissima e preannuncia una giornata speciale per l'amore. Le coppie possono organizzare una serata romantica. Leone, con Mercurio favorevole vicino a Urano, buone occasioni sul lavoro e gioia di vivere non mancheranno di certo. Venere e Marte richiedono però grande attenzione in amore. Vergine, godetevi questa luna meravigliosa, pronta a curare tutte le ferite in campo sentimentale. È un transito speciale per il vostro segno, è capace di rigenerare un sentimento. Bilancia, vi aspetto una giornata intensa con Giove e Luna che facilitano la felice conclusione di un affare. L'amore invece vi vedrà un po' in sofferenza. Scorpione, oggi avete l'appoggio di una Venere eccezionale che apre scenari nuovi in amore. Si tratta di sentimenti che esplodono all'improvviso. Anche sul lavoro ci sono nuove occasioni. Sagittario, vi sveglierete di buon umore e quindi potrete dare il massimo sul lavoro. Ci sono importanti affari da discutere. L'amore vive una fase di incertezza. Capricorno, avreste bisogno di starvene un paio di giorni in completo relax. Venere e Luna sono in una posizione severa e avete bisogno di tranquillità. Acquario, la posizione di Marte non è il massimo per il vostro segno. Alcuni segnali di crisi che avvertivate ultimamente saranno amplificati. La Luna vi permette di sistemare questioni burocratiche. Pesci, Luna molto positiva, sfruttatela per affrontare un colloquio di lavoro o per chiamare una persona importante. Venere mette un po' di pepe nei rapporti affettivi. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
3: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.

0: Pressione atmosferica e rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata più calda e prevalentemente soleggiata. Al mattino sole protagonista al centro-sud con cieli spesso sereni. Qualche nube in più al nord, ma in genere senza piogge associate. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle aree alpine e sulla dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio nazionale non sono attesi fenomeni e il tempo rimarrà stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Sognare. Non smettiamo mai di farlo. Ecco perché scegliamo lei. Perché sa farci sognare. In ogni suo angolo ci parla di suoni ancestrali, di storie millenarie, sapori autentici e di un'eterna bellezza. Viverla. Nascere ogni volta. Sardegna, sicuri di sognare.
2: Buongiorno, state ascoltando Radio Domus Novas.

Disco novità con un colosso della musica italiana, Paola Turci, che torna dopo 3 anni dal suo ultimo singolo come cantautrice. Una canzone felice che parla di fragilità, dove descrive un percorso di crescita personale e rinascita interiore. E allora l'ascoltiamo, una delle voci più intense della musica italiana. Disco novità, Paola Turci con Vita mia. Una canzone.

0: Disco novità, Paola Turci con Vita Mia.
1: Disco novità.
2: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
4: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 di Centrale Nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di 1,5 km circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Iglesias e di Domus Novas in direzione Cagliari.

www.anas 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

20 maggio 2026 è mercoledì. La chiesa ricorda San Bernardino da Siena. La luna è crescente, mentre il proverbio del giorno anno nevoso, anno fruttuoso ricorda come la neve sul terreno in inverno garantisca al seminato la giusta umidità proteggendolo da pioggia e gelo. Con il sito accadeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nell'anno 325 si apriva il Concilio di Nicea, che voleva ristabilire la pace tra le varie confessioni.

tradizioni cristiane. Nel 1506 moriva 53enne a Valladolid in Spagna il navigatore genovese Cristoforo Colombo. Nel 1873 Levi Strauss e Jacob Davis ottenevano il brevetto per il loro modello di pantaloni rinforzati con rivetti metallici ai lati delle tasche. Era l'atto di nascita dei più celebri blue jeans al mondo. Nel 1930 si inaugurava il primo planetario in Italia, donato alla città di Milano dall'editore Oepli. E nel 1960 La dolce vita di Federico Fellini vinceva la Palma d'Oro di miglior film al Festival del Cinema di Cannes. Nel 1970 l'Italia varava lo Statuto dei lavoratori, con le norme per tutelarne libertà e dignità, esercizio sindacale nei luoghi di lavoro e novità sul collocamento. Nel 1980 veniva fondata a Roma la Lega per l'Ambiente. L'obiettivo era quello di salvaguardare l'ambiente nell'ambito delle necessità dei cittadini. Sempre a Roma, nel 1999, le Brigate Rosse uccidevano Massimo D'Antona, il docente universitario impegnato in un progetto di riforma per il mercato del lavoro. 25 anni fa, nel 2001, La stanza del figlio di Nanni Moretti vinceva la Palma d'Oro di miglior film al Festival del Cinema di Cannes, mentre a Napoli si spegneva a 81enne il compositore e interprete Renato Carosone. E nel 2012 l'Emilia-Romagna era scossa da un forte terremoto di magnitudo 6,1 con epicentro tra Mirandola e Medolla, avvertito in gran parte del nord e del centro Italia. Sono nati il 20 maggio, nel 1799 lo scrittore Honoré de Balzac, nel 1851 l'inventore del microfono e del grammofono Émile Berliner, nel 1912 il calciatore e allenatore Nereo Rocco, nel 1916 Ondina Valla, la prima donna italiana a vincere una medaglia d'oro alle Olimpiadi, nel 1943 il cantante Albano Carrisi, nel 1946 la cantante Cher e nel 1949 l'avvocato e politico Giuliano Pisapia. Nascevano oggi anche lo scrittore Henry De Luca nel 1950, il giornalista Ferruccio De Bortoli nel 1953, l'attore Diego Abatantuono nel 1955 e le attrici Francesca Bielli nel 1977, Alessia Piovan nel 1985 e Maria Chiara Giannetta, nata in questo giorno nel 1992. Era l'ultima segnalazione per il 20 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri?
5: Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
15: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
16: Qual è il piano?
17: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
14: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
18: Troverò io la marmotta.
14: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Questa è Radio Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.

0: radio.
1: Buongiorno, siamo Maurizio e Giusy. Vi ascoltiamo perché è un programma fresco, va per tutte le stagioni. E poi è un'ora e mezza di sano e puro divertimento. Quindi consigliamo a tutti di ascoltare Saluti e Baci, che è il meglio.

0: Nel silenzio che abbraccia la tua anima, trova la forza di amare la vita e pregare per chi è nel bisogno.
1: Saluti e baci alla radio. Ogni giorno da domenica a venerdì, dalle ore 8:30 alle 10. Chiama o messaggia al numero 351 340 92 20. Risponde Saluti e baci alla radio.

Dai, dai, dai, via, via, via. Veloci, buona mattinata, buon mercoledì. Oggi siamo già al 20 di maggio.

Allora, vediamo se Manuel mi risponde. Leggi, Manuel. Manuel, leggi. Salutiamo. Grazie, grazie, Manuel. Allora, vediamo un attimino. Siamo in diretta con saluti e baci. 351-340-9220. Questo è il nostro numero di telefono. Se volete magari chiamarci in diretta, volete salutarci, richiedere una canzone, specialmente quelle canzoni di una volta, quelle che ci ricordiamo ben volentieri. E allora ricordiamo ancora il numero 351 340 9220. Saluti e baci alla radio, va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì e poi anche la domenica dalle 8:30 alle 10 circa. Allora iniziamo con i grandi successi. C'è Maria Teresa di Como che ci richiede una canzone. Ci richiede la canzone sempre di Luciano Tajoli, perché questa settimana siamo con Luciano Tajoli e lei ha selezionato una canzone che dice "Quando calienta el sol". Naturalmente la voce di Luciano Tajoli.

0: Ci siamo, ci siamo, assolutamente sì. Allora dai, iniziamo già. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte le radio, grazie, buongiorno naturalmente a tutte le radio web, FM, DAB, eccetera, eccetera. Salutiamo e ringraziamo anche questa meravigliosa piattaforma che è TikTok. No, è TikTok perché noi siamo come saluti e baci alla radio. Certo che sì. Quindi se avete TikTok, aprite TikTok e cercate saluti e baci alla radio. Va ben, va ben. Allora, c'è adesso un messaggio vocale che andiamo subito ad ascoltare. Eccolo qui che arriva, sentiamo.
1: Buongiorno Marillo, un saluto a tutti gli ascoltatori di Saluti e Baci, sono Simona. Questa mattina richiedo la canzone Sandy del film Grease, Ritorniamo indietro con il tempo. Saluto tutti gli ascoltatori di Saluti e Baci, gruppi di TikTok, Telegram. Saluto Cristina la camperista, la gioia di TikTok e tutto il gruppo. Emma, Lorenzo, Maria Rita, Costanza, Gianni e Paola, Giusy ed Augusto, Mariella, Donatella, Fiorenza, Vincenza, Sebastiano, Mario, tutti, non voglio escludere nessuno, Stefano Manenti, tutti, vi abbraccio e vi auguro un buon ascolto e una buona mattinata con saluti e baci. E ricordate, per dediche richieste, 351 340 9220, risponde saluti, saluti e baci.
0: Grazie Simona, grazie. Allora attenzione, facciamo i saluti ai nostri amici di TikTok. Salutiamo Manuel di Bolzano, Angelo dalla Germania, Lamberto di Pistoia e poi c'è anche Rudina dalla Puglia, Emanuela da Galzignano Terme in provincia di Padova e poi Benve68. Ciao.
2: What will they say Monday at school?
0: Iniziamo con Grease.

0: Abbiamo un messaggio vocale, aspetta, senti, senti.
1: Buongiorno Maurilo, sono il Tony, quello lì con le mele. Sono qui a scaricare sotto casa tua 20 gabbioni di mele. Ma buon che la mela al giorno leva il medico de torno. Ma Maurilo, insomma, quante mele te mangi?
0: Senti, oh, sai chi assomigli? Aspetta, aspetta, le barzellette, come si chiama lui? Mi ricordo più, aiuto, Roberto, esatto. Hai capito Roberto chi, Mi piace, dai, sentiamo questo passaggio, aspetta.
1: Buongiorno Maurilo, sono il Tony, quello sì. Lì con le mele. Sì. Sono qui a scaricare sotto casa tua 20 gabbioni di mele.
0: Roberto Laino.
1: Ma anche la mela al giorno leva il medico de torno. Ma Maurilo, insomma, quante mele te mangi?
0: È vero, le mele levano il medico di torno. Infatti vai dai medici, dice no, non portate mele qui perché non le vogliamo. Abbiamo una telefonata, Emma, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Aspetta perché c'è un altro messaggio, sentiamo.
1: Buongiorno Maurilo, sono il Tony, quello lì con le mele. Sono qui a scaricare sotto casa tua 20 gabbioni di mele. Ma buon che la mela al giorno leva il medico de torno. Ma Maurilo, insomma, quante mele te mangi?
0: Tu pensa il boschiaiolo quanti mangia? No, fanno bene comunque le mele, assolutamente.
2: Il boscaiolo mangia il babà, tu mangi le mele.
0: Buone le mele, sono molto buone.
2: Certo.
0: Come si dice, qui in Veneto, zebone. Che vuol dire sono buone.
2: Vorrei sapere quante mele te mangi.
0: Ne mangio, sono molto buone.
2: E te mangi anche le arance però.
0: Cosa?
2: Te mangi anche le arance.
0: Anche le arance, ma cerco di evitarle.
2: Arance, mandarini.
0: Mandarini, ma non adesso, perché ormai è finito
2: il periodo. Adesso sei finito.
0: Adesso arrivano le pesche, le angurie.
2: Le ciliegie.
0: Ciao Martina, buongiorno. Buongiorno Martina, che è arrivata so tac e tic e toc e tac tarate, tic tic tic.
2: Non si capisce più nulla di stamattina.
0: Emma! Emma! Pronto?
2: Dimmi,
0: non
2: pronto.
0: Ti sento più, Emma!
2: Pronto? Io sì! Mamma mia! Maurillo!
0: Dimmi!
2: Cioè, se hai bisogno del supporto, che sai cosa devi fare?
0: Sì! Qui c'è il direttore che sta battendo la porta. Non apro perché sennò mi batte la testa.
2: A proposito, ieri sei andato, ti ha calato lo stipendio, cosa te l'ha fatto?
0: Io ho fatto finta di niente e sono andato a casa. Sarà arrabbiato. Io stamattina quando sono arrivato non so se è arrivato perché
2: allora è per quello che ti picchia la porta, sei arrabbiato.
0: Mi sa di sì, per quello io non apro, sono chiuso dentro.
2: Sai come si dice? Sì. Se rabbia,
0: come dice il boscaiolo. Boscaiolo, vieni a salutare, dai, anche stamattina, dai. Dai, vieni qui. È una cosa veramente pazzesca.
2: Boscaiolo, guarda che se non vieni te mangi il babà,
3: Eccomi qua. Aspetta.
2: Ecco, bravo.
3: Perché poi...
2: Come stai, boscaiolo?
3: Io sto bene.
2: Vedi Maurillo doppio anche stamattina?
3: Ma io lo vedo sempre doppio, sai.
2: Sì,
3: davvero? Aspetta. Perché sennò dopo si arrabbia. Va bene. Emma!
2: Dimmi!
3: Allora, cosa facciamo a Maurillo oggi? Cosa facciamo?
2: Cosa facciamo a Maurillo?
3: Dimmi.
2: La dovremmo supportare.
3: Ah, va bene. Guarda, lo lascio a te. Ciao, vado via.
2: Hai detto mangiare babà?
0: Hai capito? Lui non ha detto, beh, allora dai, lo faccio anch'io, lo sopporto. No. Lui ha detto, me ne vado, arrangiati, Emma.
2: Arrangiati.
0: Va bene, dai.
2: Allora,
0: senti,
2: dai.
0: Che canzone hai già selezionato per noi? Un bel regalo per tutti noi. Vai.
2: Ho selezionato il gioco di bimba di Le Orme.
0: Ma perché parli così, scusa?
2: Perché parlo come te. Perché c'ho la Maurillite acuta.
0: Maurillite lui. Aspetta, Daphne, buongiorno. Buongiorno Daphne, che è venuta a trovarci. Ciao. Allora,
2: ciao.
0: Allora, dai, cos'è che dobbiamo fare adesso? Non mi ricordo più, cos'è che facciamo?
2: Ho detto che ho selezionato gioco di bimba, di Leorme.
0: Ah, di Leone, di Lernia? No, chi è?
2: Leorme.
0: Maurillo,
2: stamattina
0: oltre
2: si a... vede che te la dormio stanotte. No.
0: Aspetta, Maurillo, oltre a avere le RAM che sono ormai consumate, praticamente anche le orecchie che non gli sente, non ci sente. Hai capito?
2: Le recce.
0: Che in Veneto si dice recce, in realtà sono le orecchie. Ecco. Ditemi voi nel vostro dialetto come si dice orecchie, ok? Scrivetemi anche su TikTok oppure messaggino al 351-340-9220. Scrivete come si dice orecchie nel vostro dialetto. In Veneto orecce. Si dice
2: da
0: recce.
2: Noi si dice... Eh? Da noi si dice orecce.
0: Orecce, quindi tu ci metti dove? A Bergamo?
2: A Ferrara. Ah, e Ferrara. Invece a Bergamo si dice oregge.
0: Oregge?
2: Sì.
0: Ah, oregge, ok. Mentre dunque c'è Alfonso che dice nel Molise recchie. Invece
2: sì,
0: Daphne a Parma si dice orecci.
2: Orecci.
0: Più o meno siamo lì, dai, siamo lì,
2: sì,
0: come bravi, è meglio tenerlo questo nostro tradizione, cioè il dialetto di ogni città, di ogni paese. Teniamolo bello stretto, certo.
2: Esattamente.
0: Allora senti, che canzone hai scelto per oggi?
2: Adesso per la terza volta te lo dico. Poi dopo non te lo dico più. Perché?
0: Senti,
2: perché
0: dai,
2: se no perdiamo tempo.
0: Sì, dai, chi vuoi salutare?
2: Allora ho detto che scelgo gioco di bimba dei Le Orme.
0: Ho capito.
2: E quindi saluto tutto il rullo di TikTok. Anche se non ci sono, però saluto tutti quelli di Telegram.
0: Sì.
2: Saluto Manuela di Galzignano Terme, saluto l'Antonietta e mamma Nunzia da Ruvo.
0: Sì.
2: Gianluca e mamma Anna da Pistoia, Lamberto da Pistoia, tutti i sannicandresi in primis, Mario da San Nicandro. E Rita, poi saluto Costanza con la sua famiglia, Angela, Michele, Angela e Francesca, e salutiamo anche quelli che sono nelle Marche, tipo Ferruccio, Incoronata e la sua famiglia.
0: Sì.
2: Perché non mi ricordo come si chiama lui.
0: Ciro.
2: Ciro, esatto. E poi alla fine salutiamo Stefano Manenti, la sua famiglia, Giusi e Beniamino da Bologna, e tutti quelli, Donatella, Mariella, Valentina e Antonio. Sì. E infine salutiamo il mitico conduttore con la famiglia del conduttore.
0: Grazie. Nel frattempo qui hanno scritto, dunque, viva il dialetto, ha scritto Daphne, poi Martina ha detto si dice oreci, quindi non so Martina di dove sei, in realtà dovresti essere di Parma, perché anche a Parma si dice oreci. Poi Angelo dice buongiorno Emma, bella canzone hai selezionato, quindi...
2: Grazie Angelo.
0: Bene, allora mettiamo la che canzone hai richiesto, scusa?
2: Maurillo, come si dice in Veneto svegliati?
0: Sveglia Maurillo,
2: farti a sere.
0: Dai, arrivano le Orme con Gioco di Bimba. Ciao Emma.
2: Ciao.

0: Allora, abbiamo scoperto che anche Martina abita a Parma, quindi infatti le orecchie in dialetto a Parma si dice oreci, noi invece erece, noi veneti erece, ma non è così in tutto il Veneto, perché ognuno, qui a Padova si dice erece, non so poi a Rovigo come si dice, boh. Vediamo se c'è Fiorella Nazareno, ditemi come si dice orecchie a Rovigo. Forse sarà la stessa cosa, Ricci, non lo so, boh. Va bene, poi c'è anche Treviso, Venezia, Belluno, anche a Venezia. Ah, Daphne, anche a Venezia si dice Ricci. Ah, ho capito, bene, quindi anche a Venezia si dice Ricci, come a Padova. Allora, attenzione, c'è una telefonata e con questa telefonata, signore e signori, c'è anche un compleanno. Allora, abbiamo il piacere di avere al telefono il nostro amico Franco. Buongiorno Franco.
1: Grazie anche a voi, grazie.
0: Buongiorno carissimo.
1: Allora, agli angeli mi ricordare, sono nati oggi.
0: Sì, oggi, oggi è il tuo compleanno?
1: Sì.
0: È il tuo compleanno?
1: 20 maggio 62.

0: Happy birthday to you. Happy birthday, oh Franco. Happy birthday to you.
1: Basta, fermi, aiuto. Franco, tanti auguri, sì, di buon, sì, compleanno.
2: Va bene. Se... Mia moglie ha già salutato stamattina, anche da Angela.
1: Senti, Maria, dov'è? Dov'è Maria?
2: Insieme che Angela, che Francesca.
1: Ah, è andata da Angela, quindi starà staranno ascoltando da lì.
2: Sì.
1: Ok, quindi diamo... un abbraccio forte a Angela e un abbraccio forte a Maria e anche alla piccola Francesca.
2: Che mi dai fuoco questa mattina?
1: Cos'è che è passato il fuoco? Non ho capito, scusa.
2: Mi dai tutto giornata mia, adesso che chiama questa compleanno.
1: Ah, ok. Senti, ma come oggi festeggiate?
2: Insomma, oggi stasera.
1: Va bene, dai. Ok, allora tantissimi auguri a Franco. Senti, chi
2: anche
1: vuoi?
2: Anche a voi, buona. Anche a voi.
1: Grazie, mettiamo Franco Stacco con tanti auguri allora.
2: A tanti auguri a te.
1: Grazie. Allora c'è Graziella che ti augura buon compleanno, c'è anche Alfonso che ti augura buon compleanno.
2: Okay. Va bene,
1: aspetta,
2: va bene.
1: Perché non è finito, qui stanno arrivando messaggi a Gogo. Tanti auguri a Franco di buon compleanno anche da parte nostra, cioè Emma e Lorenzo. Ok,
2: va bene.
1: Ok,
2: va
1: quindi...
2: bene.
1: Ok, grazie Franco.
2: Grazie anche a voi, buona giornata.
1: Buon compleanno, buon tutto allora. Grazie.
2: A voi, anche a voi, grazie.
3: Con questi già sono 10 foglie che ci stracciate. E ancora non sa c'è quello che dà già scrivere. O sace. Sta lontananza ci sta cedendo a tutti e due. Ma non ti voglio assillare queste parole. Oggi è un giorno meraviglioso. È il tuo compleanno. T'avessi voluto regalare che sace. O sole. Una stella. Ma in cambio ti manda questa rosa che ti parla di questo amore e ti dica

tesoro mio. Avesse ancora dicere tanta cosa, ma solo queste foglie non mi basta, no? Non mi basta. Ti lascio questa penna, ma tu giuro no con questo cuore. Buon compleanno, amore mio. Buon compleanno.

0: Allora, buon compleanno a Franco, il nostro amico di San Nicandro Garganico. Tantissimi auguri, Franco. C'è anche Lamberto che dice tanti auguri. Salutiamo anche Antonio, il nostro amico Antonio che è venuto a trovarci. Ciao Antonio, di dove sei? Fammi sapere, scrivi. Allora dai, vediamo un attimino. Adesso c'è una telefonata. Abbiamo la nostra amica speciale, Azzurra. Buongiorno, buongiorno Azzurra.
1: Buongiorno a te carissimo.
0: Da Bergamo, buongiorno Azzurra. Senti, come
1: si
0: stai? Bene, bene, tutto bene, grazie, grazie. E come si sveglia questa bellissima, questo posto meraviglioso che è Bergamo? C'è il sole?
1: No, sì, c'è il sole. Quindi, sì, è bello. Senti, allora, non è la giornata freddolosa, no, no.
0: Si sta bene.
1: Sì.
0: Si sta bene. Allora, stessa cosa anche qui in Veneto, quindi praticamente è una catena che parte Veneto, Lombardia e poi spero anche giù naturalmente, che insomma arrivi questo caldo, arrivi questa estate, questa primavera.
1: Giù ho sentito mia zia che invece c'è vento. Però è bello il tempo.
0: Sì. Però è bello, ma c'è il vento. Ok, dai, speriamo che arrivi sto caldo. Mamma mia, vabbè.
1: No, però dicono che fine settimana ci sarà il caldo, arriverà il ciclone caldo.
0: Questa o la prossima?
1: Questa, la fine.
0: Questa settimana, quindi fine weekend, sì. Ok, arriva il caldo. Oh, là, bene.
1: Sono
0: bene,
1: la
0: bene.
1: Figlia di Paolo Cosa.
0: Ho capito.
1: Quella che dice il tempo, come si chiama?
0: Chi è?
1: Paolo...
0: Brolis
1: Corazon, Paolo Corazon.
0: Ah, il Corazon, ok, che ha detto il tempo.
1: Sto scherzando, che sono, non sono la figlia. No, perché gli ho detto il tempo, no? Allora, io ho richiesto il brano di Achille Lauro, me l'auto dedico. Sì. Lo dedico anche a te, alla tua dolce famiglia.
0: Grazie.
1: E lo dedico alla Emma, lo dedico a Enrica con tantissimo, tantissimo bene. E a quel signore che sta facendo il compleanno, mille di questi giorni, con tanta gioia e felicità.
0: Franco di San Nicandro, oggi è il suo compleanno.
1: Sì, okay. Gli faccio davvero di tanti, tantissimi, tantissimi, tantissimi auguri a lei, a lui e alla sua famiglia.
0: Va bene.
1: Poi anche saluto la Rita.
0: Sì.
1: Chi è che c'è più che mi saluta? Ah, la Rosa, mi pare.
0: Sì, Emma,
1: della,
0: c'è anche
1: Povarino.
0: Emma, Enrica.
1: Emma, sì, Mariella, saluta Stefano e basta, al mio ragazzo.
0: E tutti.
1: E tu? Alla mia mamma e mio papà.
0: Ok, perfetto.
1: Questi sono la mia vita.
0: Perfetto, grazie Azzurra, ti do un abbraccio forte, forte, forte.
1: Grazie Morilla, alla prossima, va bene?
0: Ciao, grazie.
1: Un saluto circolare per tutti, dai ragazzi. Vi voglio bene.
0: Grazie anche noi. Un abbraccio, ciao, Azzurra. Grazie.
1: Ciao.

0: Allora, questo era il brano di Achille Lauro. Grazie a Raffaella. Aiuto a Raffaella, che è Raffaella? Azzurra! Azzurra, sì. Allora, abbiamo un altro messaggio vocale. Vi ricordo che c'è un numero di telefono se volete parlare con noi.
1: Adesso non ho più voce. Pronto, Maurillo?
2: Oh, Maurillo! Devi mettere la voce!
1: Non ho più voce.
2: Oh, sveglia! Io non posso andare avanti.
1: Oh, per favore, vai avanti tu.
2: Come faccio ad andare avanti, scusa? Vabbè, allora cosa devo fare? Cosa devo fare?
1: Metti il messaggio.
2: Ma scusa, ma come mai la voce?
1: Mi è andato... Ho un qualcosa in gola.
2: Ah, ok, dai, allora vado avanti io. Allora, c'è un... Cos'è che c'è? Un messaggio. Messaggio, dai, sentiamo il messaggio. Dai, vai, via.
3: Ciao, Maurillo. Sono Costanza.
2: No, sono il Boscaiolo.
3: Buon mercoledì e buona giornata.
2: Grazie.
3: Io richiedo il brano Tanti auguri. E su questo brano di Raffaella Carrà. E su questo brano lo vorrei dedicare a Franco, il marito di mia cognata Maria. E vi faccio tanti auguri, affettuosi. Auguri, Franco. E poi su questo brano saluto Emma con Lorenzo. Ciao, Emma. Poi saluto la Simona, la cara Simona. Poi saluto la carissima Enrica. E poi saluto Gianni e Paola. E poi saluto le due bocciole di rosa, Francesca e la Cre, con un bacione grande. Poi saluto Giussi con Augusto, con un abbraccio.

0: Ciao Giussi, poi saluto tutti, non escludo nessuno. Poi saluto Sebastiano e poi saluto te, Maurillo, con tanta stima, amicizia e simpatia. Ciao
1: Mauri.
0: Maurillo,
1: Ciao,
0: poi
1: come
0: saluto la
1: stai?
0: carissima Rita. Ciao Rita, ci sentiamo. Ciao, ciao Maurillo.
1: Ciao Costanza, Maurillo ti saluta! E ha perso la voce! Chissà che sia la volta buona!

0: 20. Chi risponde?
1: Risponde saluti e baci alla radio.
0: Ok, benissimo. Allora siamo tutti qui, Braccobaldo Show. 9:30, siamo arrivati alle 9:30 del mattino. Buon lavoro a tutti quelli che stanno lavorando, buongiorno a tutte le persone che ci ascoltano da TikTok, dalle radio, in FM, in web, in DAB, e poi naturalmente anche insomma tutti gli amici che sono collegati con Saluti e Baci, che anche oggi hanno voluto stare con noi, grazie. Allora vediamo, c'è adesso, siamo in Alto Adige e troviamo Valentina. Buongiorno, e Antonio.
2: Buongiorno, buongiorno, scusate la mia voce, ma non sono un orso, sono sempre io.
0: Non sono un orso.
2: Io stamattina ho la voce che sembra, Antonio mi ha detto che sembra un orso, vabbè.
0: No, più che altro, sai cosa? Sembra che tu abbia un po' l'influenza, sei no, raffreddata, no. Ma non è così.
2: No, è l'allergia.
0: Ah, è l'allergia. Ok.
2: L'allergia mi ammazza, perché qui fa caldo, freddo, poi i pollini che volano, pulisci il balcone ed è tutto un polline.
0: Basta, è un disastro. È un disastro, allora. Capito.
2: Vabbè,
0: allora, aspetta, perché salutiamo anche Antonina, nostra amica della Calabria. Buongiorno Antonina, benvenuta su Saluti e Baci alla radio. Allora, cara Valentina, stamattina hai richiesto una canzone di una persona che conosciamo molto bene. Chi è?
2: Penso, non sono sicura, ma penso che sia il dottor Manenti.
0: Il dottor Manenti, Stefano Manenti, anzi cogliamo l'occasione a ricordare a tutti voi, se non l'avete ancora visto il video, comunque non avete sentito la canzone, a parte che adesso ce l'ascoltiamo, potete andare su YouTube, cercate Stefano Manenti Baciami, scrivete comunque Stefano Manenti, escono tutti i video e trovate anche questa nuova canzone che si chiama Baciami. Bene.
2: Occhio che adesso ci avrà una fila di donne fuori, perché tutti hanno detto Stefano Manenti Baciami, e tutti in fila.
0: Infatti a casa sua dici?
2: Saranno tutti in fila. Stefano, baciami!
0: Oppure a scuola, dite... oppure saranno tutte a scuola.
2: Penso di sì, perché le scuole non sono ancora finite, quindi alla fine sarà ancora scuola.
0: Esatto. Ormai cosa manca? Una settimana e mezza?
2: No, di più.
0: Due, 9-10 allora, di giugno.
2: Qui da noi il 12 in pratica, penso che a Roma una settimana dopo, perché loro partono dopo di noi.
0: Ah, ok.
2: Cioè, a Boltano partono i primi di settembre, e invece giù nel Veneto mi sembra che sia il 15, la metà, se non sbaglio.
0: Ah, ho capito. Ma non lo so se non so che quando. Però vabbè, comunque le date sono quelle: 10, 11, 12, 15.
2: Noi non andiamo. È anni che non andiamo più a scuola e quindi si perde il ritmo. Ai miei tempi, per esempio, quando andavo a scuola io, si iniziava il 1° di ottobre e si finiva il 1° di giugno. Ma anni addietro, anni luce.
0: Anni luce, esatto. Io mi ricordo quando andavo a scuola avevo il grembiule blu e poi avevo il fiocco tipo, sai, la cravatta davanti. Avevo anche quella, quindi si parla negli anni 20, 15, quando io sono andato negli anni 15, come gli anni 15?
2: No, nel 1821 ai nostri tempi.
0: No.
2: Non è che abbiamo tanta differenza di età, Mauro.
0: No, erano anni 70 quando abbiamo fatto le elementari, giusto? Perché elementari, dunque, sono 6, 3, 5, 8, 9, 7, 5, 44, 32, 22.
2: Bene, ragazzi, scegliate questi numeri e giocateli all'otto, perché Maurillo stamattina dai numeri. Diveteli tutti, se non ve li ricordate, lui ve li ripete. 7.
0: No, è caduta la linea, aiuto. Dai, le richiamiamo in velocità, dai, aiuto. È caduta la linea. Dai che poi mettiamo la canzone. È caduta, non c'è la linea. Vabbè, mettiamo Stefano Manenti con Baciami, questa nuova canzone cercatela su YouTube, Stefano Manenti, baciami.

0: qua. Bene, bene, bene, bene, bene, aspetta, perché adesso abbiamo fatto. Va bene. Abbiamo Valentina, pronto Valentina, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno, niente, era caduta la linea da tante cavolate che spariamo. Comunque, se cade la linea, attacca la spina, attacca la spina, attacca la spina, attacca la spina, sì. E ritrovi Maurillo e la Valentina.
0: Guarda che roba. Allora. Beh.
1: Siete, dai, allora salutiamo tutti, non faccio nomi perché poi mi dimentico sempre qualcuno e faccio le figuracce, quindi sì. Salutiamo tutti gli ascoltatori di Saluti e Baci,
0: sì.
1: E chi più chi meno mettiamo dentro tutti nel calderone, dai, un abbraccio a tutti quanti,
0: okay.
1: Perché poi dico due o tre nomi, me ne dimentico due o tre, sapete l'età va avanti, quindi.
0: Va bene.
1: Allora onde evitare, un abbraccio a tutti.
0: Grazie Vale, ciao, un saluto,
1: ciao,
0: a te Antonio.
1: Grazie, ciao, ciao,
0: ciao, ciao, grazie, ciao, grazie, grazie, grazie. Allora salutiamo anche Maria Grazia di Olbia, buongiorno Maria Grazia, un abbraccio, un grosso abbraccio anche a Maria Grazia che è venuta a trovarci anche su TikTok, buongiorno. Poi vediamo, salutiamo anche Rudina, buongiorno Rudina. Salutiamo anche Sebastiano di Montegranotto Terme, che dice buongiorno, saluti e baci a tutti, tutti i radioascoltatori. Adesso abbiamo un messaggio che dice: volevo chiedere se è possibile ascoltare, se è possibile ascoltare Sempre e per sempre di Francesco De Gregori. Un abbraccio a tutti. Ah, dimenticavo, per farmi scusare dal boscaiolo, gli mando quattro babà. Ma pensa a te, boscaiolo! Ci sono quattro babà per te.
2: Davvero?
0: Sì, ma sono in foto però.
2: Ah, vabbè, io vado via allora. Ciao, grazie!
3: E oggi è sole.

0: Francesco De Gregori con Sempre e per sempre. Grazie. Allora attenzione, grazie Alfonso, grazie, buona giornata. C'è un'altra telefonata, signore e signori, al telefono abbiamo Maria. Buongiorno Maria.
1: Buongiorno
0: carissima.
1: Buongiorno.
0: Allora Maria, oggi si fa festa.
1: Sì, stasera.
0: Stasera?
1: Ah, sì.
0: Ah, stasera festeggiate. Aspetta Maria. Avete già pensato al dolce?
1: Sì, stasera ha mangiato pure la pizza, tutto.
0: Cioè mangiate la pizza, non ho capito.
1: Stasera.
0: Ok, quindi festeggiate il compleanno di Franco. Allora, carissima Maria, che canzone ci regaliamo
1: Marcella
0: oggi?
1: Bella, tanti auguri a te.
0: Di Marcella Bella, con tanti auguri.
1: Mio marito Franco, tanto amore.
0: Sì, ok.
1: Questa canzone la dedico solo a lui.
0: Ah, questa canzone la dedichi solo a lui, brava, esatto.
1: Ciao Morillo, buona giornata.
0: Grazie Maria, ciao, buona giornata, ciao anche a voi. Ciao, grazie.

0: bella, bellissima voce, bellissima canzone. Tanti auguri, richiesta da Maria per Franco, suo marito, dedicata solo a lui, bravissima. Un applauso a Maria e a Franco. Grazie, grazie, grazie. Oh, bene. Allora, quanto manca? 10 minuti, 12, 13. Che più ne ha più di metà. Allora, signore e signori, abbiamo al telefono Mariella. Buongiorno, Mariella.
1: Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, Mariella. Buongiorno. Buongiorno. Allora.
1: Dimmi.
0: Allora, dimmi, dai. L'esperienza... aspetta, per sé, Maria Grazia che sì. saluta. Aspetta, sì, sì. Fagli auguri.
1: Sbassa
0: a base. Nemo, Nemo, se no. Allora, c'è Maria... Maria Grazia che fa gli auguri a Franco, quindi buon compleanno anche da parte di Maria Grazia. Mi salta l'app, non riesco a capire. La devo disinstallare, installare di nuovo, si blocca. Butta via tutto! non lo so. Non lo so. Allora, Mariella!
1: Dimmi.
0: Mariella!
1: Ho detto che a me saltano le recce. Bravo, bravo. Abbi pietà di me. Ma che sento massa? Che sento massa?
0: Ma mi sentito?
1: Sì, adesso che te sento, ma sentivo più la musica prima.
0: Ah, sentì la musica prima, ok. Allora, Mariella, buongiorno. Dimmi, buongiorno. dimmi. Erano insieme. E a un giorno, a un certo punto... No, dai, a parte gli scherzi. L'esperienza di lunedì, che cosa mi dici?
1: Beh, a me è piaciuto tantissimo perché sai che io sono una persona socievole e amo aiutare gli altri, sentire le esperienze di tutti i nonni, a parte che sono nonna anch'io. E mi ha arricchito molto, anche perché poi mi ha attaccato bottone le tre vecchiette che avevo vicino e ho visto che ti cercano con lo sguardo. Ce n'era una poi, la Carmen, sai, quella terribile,
0: sì.
1: Che Emma gli ha dedicato la canzone, mamma mia, non mi mollava più. No, mi è piaciuto, poi ho visto due persone che conoscevo. E bello, molto bello, perché vedi che hanno bisogno di persone che le vadano a trovare, vedi persone sole. Ma è bello, bello, ti dico che sì, io sono stata bene e poi sì. Io mi trovo bene, insomma, in quei posti lì, dappertutto, quindi bene. Sì, veramente. È stata grazie per l'opportunità che mi hai dato tu, Fiorella, Nazareno. Niente, sono stata bene.
0: Quando vuoi lunedì puoi venire senza problemi, anzi più siamo meglio è, più portiamo il sorriso a queste persone meravigliose.
1: Sì, ma lo sai che io ho difficoltà a spostarmi, se è Frassinelle, Villa Dose, se c'è lo spazio, io volentieri, perché devo sempre certo. essere scalottata, però sono luoghi vicino a casa mia che non hai tanta strada da fare, capito?
0: Certo, certo.
1: Non sei impegnato tutta la giornata... che io poi ho le pile che si scaricano.
0: Va bene, va bene.
1: No, comunque, ecco, ti ricordi la discussione fatta con mio marito quando mi sì. eri accompagnata?
0: Sì, sì.
1: Che lui diceva del parroco, no, le questo, no, le sì. queo.
0: Don Mario.
1: Ora della fine chi aveva ragione? Dimmelo.
0: Mariella, ci provo.
1: Certo.
0: Capito. Hai capito.
1: Perché? Ma io ho sempre ragione e non voglio la ragione, ce l'ho. Dove
0: non vuoi la ragione, ma ce l'hai, ho capito.
1: Beh, in tutti i casi sempre, perché io ci penso, io ho un cervello e penso, non faccio pensare agli altri, gli altri mi dicono cosa devo fare, capito? Io ho una testa mia, se sbaglio dico anche se ho sbagliato. Praticamente sono andata in internet, siccome lui aveva detto sì. che ha scritto delle cose,
0: sì.
1: e allora sono andata a vedere la foto, gli faccio, Romagnola vieni qua, Cossavotto, vieni qua. Chi è questo? È Don Mario! È quello che ha fatto il funerale a mio padre. Porco cavolo! Io che Canaro non ci vengo mai, l'ho riconosciuto e no. E Igor Guevara son Mariella, vedi?
0: Pensa te, proprio il primo giorno che vieni con noi hai conosciuto, hai trovato questa sì. persona
1: e anche la signora che era in fianco a lui, che sempre di Canaro,
0: sì.
1: e mi guardava. Io non riesco a metterla a fuoco, perché poi non è che frequenti tanto quei paesi, perché sono 6 anni che non vado là.
0: Sai perché hai sbagliato occhiali? Per quello non la mettevi a fuoco.
1: Beh, posso dire che devo cambiare gli occhiali, non vedo più niente fra poco.
0: Parlo io che ci vedo pochissimo, cioè vedo tutto turbio, come dice il boscaiolo.
1: Guarda, io ti sto tenendo dietro, devo farmi la visita oculistica, cambiare gli occhiali, e poi sui progressivi quello che ho io è una condanna. Vabbè.
0: Va bene, dai.
1: Beh, così sono stata contenta.
0: Basta farmi.
1: Chiedimi cosa sto facendo.
0: Cosa stai facendo?
1: Sai che io non sono mai con le mani in mano.
0: Sì,
1: allora,
0: pasticcio.
1: Ho lessato a vapore gli asparagi bianchi.
0: Mamma mia,
1: che e quelli più fini, e gli altri li ho tagliati tutti a rondelle. E li sto mettendo in padella. E poi, se ho voglia, faccio il risotto. Farò, dai.
0: Guarda che stai senti. Provocando, nel senso che io parto, vengo a Rovigo a mangiare.
1: Vabbè, vieni. Perché lo so.
0: Sto scherzando, dai. Allora, no. Mariella, qual è la canzone che hai scelto?
1: È Una vita spericolata.
0: Di Vasco Rossi.
1: Ok. Ecco, saluto tutti, non faccio nomi e cognomi, ringrazio chi mi ha salutata. E lasciamo lo spazio per altre telefonate, dai, in demo che ti parlo. No,
0: ormai non ce la facciamo, ci siamo a 53, mettiamo la canzone e poi naturalmente ci salutiamo.
1: Ecco, e allora finiamo in bellezza, dai.
0: Va bene.
1: con la canzone, eh.
0: Okay, anzi, vediamo se riusciamo a fare in 2 minuti i saluti veloci. Chi vuole chiamarci in diretta?
1: Ecco.
0: 341 3 No, aspetta, ho sbagliato.
1: 351 3 4 0 92 20.
0: Va bene, allora.
1: Stai a smisciare massa numeri un
0: no,
1: po'.
0: No, esatto. Quindi, se volete salutarci in diretta, chiamate 351 340 9220. Mariella, grazie. Sì, ciao.
1: Ciao, grazie a te, ciao a tutti.
2: Voglio una vita maleducata.

0: cominciamo con i saluti. Pronto, chi c'è?
1: Ciao Maurillo e me Lorenzo da Bondeno. Buona ciao. Giornata.
0: Grazie, ciao. Ciao. Ciao. Grazie, grazie. Pronto?
2: Pronto? Pronto. Sì. Ciao Maurillo, sono Paola.
0: Ciao Paola, grazie.
2: Un saluto a tutti e volevo fare gli auguri di buon compleanno a Franco.
0: Ok.
2: E un abbraccio forte a Maria, a sua moglie Maria. Va bene?
0: Grazie Paola, un abbraccio.
2: Saluto tutte le persone che mi hanno salutato. Ciao Maurillo, ciao Luisa, ciao Emanuela, ciao.
0: Ciao, grazie.
2: Ciao, un abbraccio.

0: C'è un altro saluto, pronto?
1: Ma buongiorno, Enrica da San Daniele, auguri Franco, buon compleanno, saluto tutti.
0: Grazie Enrica, un abbraccio.
1: Ciao, bacioni.
0: Ciao, grazie, grazie.
1: Ciao.
0: Allora anche voi se volete salutarci adesso in diretta, 351-340-9220, chiamate per salutarci in diretta, grazie. 351-340-9220. Salutiamo anche Rudina che dice ciao, buongiorno.

con Vita Spericolata. E visto che abbiamo ancora un minuto e mezzo, e allora prima di chiudere dobbiamo assolutamente ascoltare questa canzone.

0: Per tutte le radio, grazie anche per questa mattina, grazie per essere, averci dato l'opportunità, averci regalato questa opportunità di farci ascoltare ovunque, dovunque, grazie. Grazie a tutte le radio, grazie. Un saluto anche a, grazie, un grazie speciale va a TikTok, questa piattaforma che ci lascia trasmettere il nostro programma. Inoltre salutiamo anche tutti gli amici, tutti voi che avete scelto, saluti e baci alla radio, grazie.
1: Vedo il tuo viso, rivedo il tuo sorriso.
0: Salutiamo anche Thomas, ciao Thomas, che lui finché lavora

naturalmente la radio che lui ascolta, Thomas, è Radio Moto Storie. Grazie Thomas. Per chi ha Apple può cercare Saluti e Baci su

sembra mai sia diventato è la nostra canzone. Gianni Morandi con la fisarmonica. Devo fare i saluti anche ad Angelo, Angelo dalla Germania, poi Lamberto da Pistoia, Daphne, salutiamo Daphne, Wonder, ciao Wonder, ciao Emanuela di Ganzignano, ciao anche a Rudina, e poi naturalmente salutiamo anche Antonina, Grazia di Olbia, Martina di Parma, e poi ancora vediamo Alfonso, salutiamo anche Emma e Lorenzo, Enrica, insomma salutiamo tutti voi, grazie, salutiamo anche Rita, Rita di San Nicandro, buongiorno, anche Costanza, salutiamo anche Paola e Gianni, ciao Morillo, buona giornata, grazie Wonder. A stare in noi torniamo domani, ciao, grazie. Ospite, non farlo andare via. E se potete, passate parola. Ciao Lambertone, ciao Lamberto. Passate parola, dite che c'è questo programma al mattino dalle 8:30 alle 10. Ditelo ai vostri amici, parenti. Passate parola, passate l'app Radio RVD, passatela. E così possono anche ascoltarci anche i vostri amici, le vostre amiche, parenti, eccetera, eccetera. Va bene, grazie, ciao!

0: Questa è. Questa è. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
2: Cosa vuoi?
1: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
2: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
1: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

0: Due minuti, un libro.
1: Due mondi lontanissimi. Deserti di polvere e foreste di ghiaccio. Eppure le stesse domande. Fino a dove posso spingermi? Chi sarò quando tutto ciò che amo è andato? Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi entriamo in un'epopea potente e viscerale, in cui la vita non chiede il permesso. Prende, difende e si incarna in creature fiere e solitarie. Se anche tu scrivi romanzi di formazione, di sangue, di riscatto, con quella tensione cinematografica che tiene il lettore incollato alle pagine, beh, contattaci. Ne parleremo qui in radio insieme. www.dueminutiunlibro.it. Intanto dedichiamoci al libro di Guillermo Arriaga. Si chiama Il Selvaggio. E questa è la storia. Profondo Messico, fine anni 70. Fin dalla primissima infanzia, Juan Guillermo sa cosa è accaduto prima che nascesse. Il suo fratellino gemello è morto durante la gravidanza e solo un cesareo d'urgenza e molte trasfusioni hanno permesso a lui di sopravvivere. Con l'ombra della morte sulle spalle e litri di sangue altrui nelle vene, Juan Guillermo cresce giocando con il fratello maggiore Carlos tra i tetti della città. Fino a che Carlos viene ucciso e anche i genitori muoiono. A lui non resta che cercare una vendetta per tutto questo dolore. Ma i giovani estremisti religiosi responsabili della morte di Carlos sono feroci, armati fino ai denti e godono di protezioni illustri. Solo un amore immenso e struggente potrà salvare Juan Guillermo dalla spirale di morte in cui la vita sembra trascinarlo. In parallelo corre la vicenda di Amaruk, un ragazzo il cui destino si lega in modo indissolubile a quello di un lupo nei boschi ghiacciati dello Yukon. Le due linee narrative di questo romanzo sfolgorante di pathos, di violenza e tenerezza, di avventure e dal febbrile entusiasmo di raccontarle, si uniscono nel nome di Colmillo, l'animale fiero e indomito, lo spirito che vibra dentro di noi quando ci lasciamo assoggettare. Il Selvaggio, di Guillermo Arriaga. Il Selvaggio, edizioni Bompiani.
0: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di mercoledì 20 maggio. Ariete, sarete nervosi in avvio di giornata. La luna rende burrascosi i rapporti personali e professionali. Verrà meno un po' di entusiasmo in amore. Toro, respirate un'aria diversa rispetto alle ultime settimane. La luna vicina a Giove vi carica di energie positive. Marte nel vostro segno regala emozioni intense in amore. Gemelli, pensate al lavoro. Venere impone delle spese, l'amministrazione dei soldi deve essere particolarmente attenta. Voi proprio non sapete rinunciare a concedervi qualche piccolo lusso. Cancro, la luna accanto a Giove è bellissima e preannuncia una giornata speciale per l'amore. Le coppie possono organizzare una serata romantica. Leone, con Mercurio favorevole vicino a Urano, buone occasioni sul lavoro e gioia di vivere non mancheranno di certo. Venere e Marte richiedono però grande attenzione in amore. Vergine, godetevi questa luna meravigliosa, pronta a curare tutte le ferite in campo sentimentale. È un transito speciale per il vostro segno, è capace di rigenerare un sentimento. Bilancia, vi aspetto una giornata intensa con Giove e Luna che facilitano la felice conclusione di un affare. L'amore invece vi vedrà un po' in sofferenza. Scorpione, oggi avete l'appoggio di una Venere eccezionale che apre scenari nuovi in amore. Si tratta di sentimenti che esplodono all'improvviso. Anche sul lavoro ci sono nuove occasioni. Sagittario, vi sveglierete di buon umore e quindi potrete dare il massimo sul lavoro. Ci sono importanti affari da discutere. L'amore vive una fase di incertezza. Capricorno, avreste bisogno di starvene un paio di giorni in completo relax. Venere e Luna sono in una posizione severa e avete bisogno di tranquillità. Acquario, la posizione di Marte non è il massimo per il vostro segno. Alcuni segnali di crisi che avvertivate ultimamente saranno amplificati. La Luna vi permette di sistemare questioni burocratiche. Pesci, Luna molto positiva, sfruttatela per affrontare un colloquio di lavoro o per chiamare una persona. persona importante. Venere mette un po' di pepe nei rapporti affettivi. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Alfredo, sì, dico a te, hai un bel ristorante, ma vedo famiglie in difficoltà. Perché non aggiungi un posto a tavola? Ma no, intendevo offerte speciali per le famiglie. Ecco, bravo, così raddoppia l'allegria. Cerca i locali con l'insegna aggiungi un posto a tavola che c'è un bambino in più. Trovi più sconti e accoglienza per la tua famiglia. Informazioni su mimit.gov.it.
2: Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: 4, 3, 2, 1.
2: Va ora in onda Get Up and Dance, l'appuntamento con la dance più forte del momento. In console Marco Mari.
3: Marco Mari, mi fai ballare?
4: E come no?
5: Pronti partenza, via ragazzi. Ciao a tutti, eccomi qui, sono Marco Mari, pronto per un nuovo appuntamento con Get Up and Dance. Il nostro spazio di 52 minuti che dedichiamo alla musica da discoteca più importante del momento. 52 minuti intensissimi dal grande ritmo. Quindi vediamo di non perderci in chiacchiere e partiamo con il primo di oggi, che come sempre per quanto ci riguarda è una novità.
1: 4.
5: Ho detto che è una novità.

Come sempre noi siamo soliti aprire il nostro programma con una novità. Quest'oggi è una novità made in Italy. Lei si chiama Julia Regain, DJ che gira dall'Italia a tutta l'Europa. Questa è la sua nuova canzone intitolata Dea. Ed ora passiamo a qualcosa che abbiamo già in scaletta da qualche settimana a qualche mese. Infatti da qui in poi ci sono tutti i pezzi che stiamo suonando già da tempo, o perlomeno tutti i pezzi che risalgono già al 2026. Comunque tutte canzoni che sono da classifica, classifica di vendita, classifica d'ascolto, classifica inerenti alle visualizzazioni sui social.

Come sempre David Guetta è attivissimo e mette lo zampino in tantissime produzioni musicali, anche in questa Walk Away. Intanto a questo punto, ragazzi, come nostra abitudine, diamo un'occhiata a quello che ci attende nel corso del programma. Tanta buona musica dance di questa prima parte del 2026, a molte di queste canzoni ci accompagneranno anche nelle prime settimane dell'estate 2026. Poi immancabile l'appuntamento con i due intermezzi musicali del passato, il primo apre la seconda parte, il secondo la terza, e poi ci sono le nostre due parentesi non musicali. Stiamo parlando dell'aforisma del giorno. Quest'oggi, ragazzi, parleremo di ciò che siamo o che dovremmo essere. Verso la conclusione invece c'è anche il rimbalzo con il sorriso del giorno.

0: E con questa simpaticissima eco del DJ Carlito, ragazzi, con questa fisarmonica davvero accattivante, davvero trascinante, siamo arrivati alla conclusione di questa nostra prima parte di Get Up and Dance. E poi dicono che la fisarmonica ormai è passata di moda. Beh, ne possiamo parlare, vero? Perché insomma, secondo me non ci sono strumenti passati di moda, basta saperli adattare ai tempi. Questo è quello che penso io, Marco Mari. Ma adesso, ragazzi, dobbiamo fermarci, incombe la prima pausa all'interno di Get Up and Dance. Poi tra poco riprenderemo il nostro cammino, in quanto naturalmente ci attende tantissima altra musica, sia nuova che del passato. Infatti apriremo questa nostra seconda parte all'interno di Get Up and Dance con il primo flashback di oggi, tanto per ritrovare i grandi successi degli anni scorsi. Quindi non scappate!
1: Ciao, sono Vincenzo Schettini, da influencer spero di influenzare chi è alla guida. Non guardate il cellulare, niente video, chat social, anche i miei ovviamente, perché sentite qui.
2: Alla guida, l'uso del cellulare e il mancato rispetto delle regole uccidono.
1: Capito? Quando siete alla guida tutto può aspettare. Io vi aspetto, senza problemi.
2: Niente distrazioni, guida e basta. Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novus è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.
4: Sei pronto, Marco Mari? Ho tanta voglia di ballare!
0: Riprendiamo il nostro cammino, amici, in Get Up and Dance. 17 dei nostri 52 minuti ce li siamo lasciati già alle spalle, ce ne rimangono praticamente 34, se non vado errato. Quindi direi che possiamo a questo punto procedere con il primo flashback di oggi. Partiamo con Karol G, dai! Partiamo estivi, visto che insomma l'estate non è nemmeno lontanissima, eh?

il primo flashback di oggi non ci ha fatto tornare indietro di tantissimo, è un paio d'anni per questa canzone di Karol G. Detto questo, ragazzi, noi dobbiamo riprendere con la musica del 2026 e lo facciamo con gli Who, che non sono la mitica band, il mitico complesso degli anni 60 e 70, non c'entra assolutamente nulla. Il nome è identico, ma è tutt'altra cosa, è tutt'altra musica. Beh, sicuramente musica da incorniciare quella degli Who, complesso di 60 anni fa. Questa è più sbarazzina, dai. All'epoca si ascoltava tantissimo quel genere musicale e oggi, insomma, sono passati tanti decenni ed è cambiate, e sono cambiate tante cose. Così ritorniamo al presente. Poi tra poco, ragazzi, andremo a dare un'occhiata anche a quelli che sono quello che è l'argomento della nostra prima parentesi non musicale, ovvero l'aforisma del giorno.

Eccoci ragazzi, arrivati all'appuntamento con la prima delle nostre due piccole parentesi non musicali. Stiamo parlando dell'aforisma del giorno, una frase importante, una riflessione che ci viene attraverso uno dei grandi della storia. Qui parliamo di essere se stessi. Sii forte che nessuno ti sconfigga, nobile che nessuno ti oltraggi, te stesso che tutti ti ricordano. Bellissima questa frase di Paolo Coelho.

0: così, ragazzi, stiamo per completare anche la nostra seconda parte. Chiudiamo con questa remix del 2026 di Gloria Gaynor con I Will Survive. Ora andiamo in pausa e tra poco si riparte dal secondo flashback di oggi.
1: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Das Omen.
3: Stio, senti anche tu quello che sento io?
4: Sì, Olio, è Radio Domus Novus.
3: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: Sei pronto, Marco Mari? Ho tanta voglia di ballare!
1: Siamo entrati anche quest'oggi, ragazzi, nella nostra ultima sessione, gli ultimi 17 minuti dei 54 complessivi assegnati a Get Up and Dance in compagnia di Marco Mari. Quindi non abbiamo molto spazio ancora da dedicare alla musica dance più importante di questa ormai primavera inoltrata, anche perché nei prossimi 4 minuti, ragazzi, ci attende il secondo flashback di oggi.

La voce di Sofia Lis Bextor con Freedom of the Night ci ha riportato indietro di un bel po' di anni, ragazzi. In apertura di questa nostra terza ed ultima sessione di Get Up and Dance, questo è stato il disco, il secondo flashback di giornata che ci ha riportato indietro di almeno una quindicina d'anni, eh? Sophie Alice Baxter, all'epoca gran bella fanciulla, del resto modella, showgirl, cantante, insomma, ci ha regalato tante belle sensazioni. Ed ora, ragazzi, noi si prosegue, dobbiamo ritornare velocemente perché il tempo non è tantissimo ancora a nostra disposizione, dobbiamo ritornare velocemente al 2026 e lo facciamo così. Tra poco ci sarà anche la nostra seconda piccola parentesi non musicale, immancabile nel nostro palinsesto. Stiamo parlando del sorriso del giorno, parleremo di rimbalzi.

0: Ma quanto è bello questo pezzo di Mirko Alimenti, DJ, eh? Siamo così arrivati alla conclusione del nostro Get Up and Dance, ma prima di chiudere vi devo il sorriso del giorno, la battuta, la barzelletta per sorridere sulle miserie umane. Sentite questa, parliamo di rimbalzi. La nonna, la mamma a Pierino: vedi Pierino, quello è il balcone dal quale è caduta tua nonna ed è andata in cielo. E Pierino: caspita mamma, che rimbalzo che ha fatto la nonna. Vabbè, siamo così arrivati alla conclusione. Io, Marco Mari, vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima di Get Up and Dance. Ciao!
1: Game over.

0: possibile.
1: Pressione atmosferica in rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata più calda e prevalentemente soleggiata. Al mattino sole protagonista al centro-sud con cieli spesso sereni. Qualche nube in più al nord, ma in genere senza piogge associate. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle aree alpine e sulla dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio nazionale non sono attesi fenomeni e il tempo rimarrà stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Disco novità con un colosso della musica italiana, Paola Turci, che torna dopo 3 anni dal suo ultimo singolo come cantautrice. Una canzone felice che parla di fragilità, dove descrive un percorso di crescita personale e rinascita interiore. E allora l'ascoltiamo, una delle voci più intense della musica italiana. Disco novità, Paola Turci con Vita Mia.
1: Una canzone.

0: Disco novità, Paola Turci con Vita Mia.
1: Disco novità.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 di Centrale Nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di 1,5 km circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Iglesias e di Domus Novas in direzione Cagliari in provincia del Sulcis Iglesiente, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 133 di Palau è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa all'altezza dello svincolo per Ponte sul fiume Liscia in provincia di Sassari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio Domus.

Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 20 maggio. Ariete, sarete nervosi in avvio di giornata, la luna rende burrascosi i rapporti personali e professionali, verrà meno un po' di entusiasmo in amore. Toro, respirate un'aria diversa rispetto alle ultime settimane, la luna vicina a Giove vi carica di energie positive, Marte nel vostro segno regala emozioni intense in amore. Gemelli, pensate al lavoro, Venere impone delle spese, l'amministrazione dei soldi deve essere particolarmente attenta. Voi proprio non sapete rinunciare a concedervi qualche piccolo lusso. Cancro, la luna accanto a Giove è bellissima e preannuncia una giornata speciale per l'amore. Le coppie possono organizzare una serata romantica. Leone, con Mercurio favorevole vicino a Urano, buone occasioni sul lavoro e gioia di vivere non mancheranno di certo. Venere e Marte richiedono però grande attenzione in amore. Vergine, godetevi questa luna meravigliosa, pronta a curare tutte le ferite in campo sentimentale. È un transito speciale per il vostro segno, è capace di rigenerare un sentimento. Bilancia, vi aspetto una giornata intensa con Giove e Luna che facilitano la felice conclusione di un affare. L'amore invece vi vedrà un po' in sofferenza. Scorpione, oggi avete l'appoggio di una Venere eccezionale che apre scenari nuovi in amore. Si tratta di sentimenti che esplodono all'improvviso. Anche sul lavoro ci sono nuove occasioni. Sagittario, vi sveglierete di buon umore e quindi potrete dare il massimo sul lavoro. Ci sono importanti affari da discutere. L'amore vive una fase di incertezza. Capricorno, avreste bisogno di starvene un paio di giorni in completo relax. Venere e Luna sono in una posizione severa e avete bisogno di tranquillità. Acquario, la posizione di Marte non è il massimo per il vostro segno. Alcuni segnali di crisi che avvertivate ultimamente saranno amplificati. La Luna vi permette di sistemare questioni burocratiche. Pesci, Luna molto positiva, sfruttatela per affrontare un colloquio di lavoro o per chiamare una persona importante. Venere mette un po' di pepe nei rapporti affettivi. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi

0: Copione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
1: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
2: Golden Classic.
1: Con Marchio Del Weis.
2: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
1: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
3: 20 maggio 2026 è mercoledì. La chiesa ricorda San Bernardino da Siena. La luna è crescente, mentre il proverbio del giorno, anno nevoso, anno fruttuoso, ricorda come la neve sul terreno in inverno garantisca al seminato la giusta umidità proteggendolo da pioggia e gelo. Con il sito accadeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nell'anno 325 si apriva il Consiglio di Nicea, che voleva ristabilire la pace tra le varie confessioni cristiane. Nel 1506 moriva 53enne a Valladolid, in Spagna, il navigatore genovese Cristoforo Colombo. Nel 1873 Levi Strauss e Jacob Davis ottenevano il brevetto per il loro modello di pantaloni rinforzati con rivetti metallici ai lati delle tasche. Era l'atto di nascita dei più celebri blue jeans al mondo. Nel 1930 si inaugurava il primo planetario in Italia, donato alla città di Milano dall'editore Oepli. E nel 1960 La dolce vita di Federico Fellini vinceva la Palma d'Oro di miglior film al Festival del Cinema di Cannes. Nel 1970 l'Italia varava lo Statuto dei Lavoratori, con le norme per tutelarne libertà e dignità, esercizio sindacale nei luoghi di lavoro e novità sul collocamento. Nel 1980 veniva fondata a Roma la Lega per l'Ambiente. L'obiettivo era quello di salvaguardare l'ambiente nell'ambito delle necessità dei cittadini. Sempre a Roma, nel 1999, le Brigate Rosse uccidevano Massimo D'Antona, il docente universitario impegnato in un progetto di riforma per il mercato del lavoro. 25 anni fa, nel 2001, La stanza del figlio di Nanni Moretti vinceva la Palma d'Oro di miglior film al Festival del Cinema di Cannes, mentre a Napoli si spegneva 81enne il compositore e interprete Renato Carosone. E nel 2012 l'Emilia-Romagna era scossa da un forte terremoto di magnitudo 6,1 con epicentro tra Mirandola e Medolla, avvertito in gran parte del nord e del centro Italia. Sono nati il 20 maggio, nel 1799 lo scrittore Honoré de Balzac, nel 1851 l'inventore del microfono e del grammofono Emil Berliner, nel 1912 il calciatore e allenatore Nereo Rocco, nel 1916 Ondina Valla, la prima donna italiana a vincere una medaglia d'oro alle Olimpiadi, nel 1943 il cantante Albano Carrisi, nel 1946 la cantante Cher e nel 1949 l'avvocato e politico Giuliano Pisapia. Nascevano oggi anche lo scrittore Henry De Luca nel 1950, il giornalista Ferruccio De Bortoli nel 1953, l'attore Diego Abatantuono nel 1955 e le attrici Francesca Bielli nel 1977, Alessia Piovan nel 1985 e Maria Chiara Giannetta, nata in questo giorno nel 1992. Era l'ultima segnalazione per il 20 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
4: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera,

0: Io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di AI. Io sono Manuel.
2: E io sono Chiara.
1: AI è allenare la mente.
2: Imparare di più senza sentire.

0: davvero quello che studi.
1: E alla fine rimandi, oppure inizi qualcosa e dopo poco molli perché ti sembra troppo pesante.
0: Ed è qui che l'intelligenza artificiale può diventare davvero utile, ma nel senso proprio giusto, eh.
1: Non per sostituirti, ma per aiutarti a usare meglio il cervello, che è molto diverso.
0: Tipo sulla memoria.
1: Con strumenti come Anki o Quizlet puoi sfruttare la ripetizione intelligente, che ti fa rivedere le cose proprio nel momento in cui stai per dimenticarle.
0: E questo significa studiare meno volte, ma ricordarle di più.
1: E soprattutto non avere quella sensazione frustrante di l'ho già letto, ma non so cosa ho letto.
0: E poi c'è la lettura, che è un altro punto critico.
1: Perché spesso non è mancanza di voglia, è mancanza di energia mentale.
0: Con app come Blinklist o Shortform puoi partire dai concetti chiave, costruire una base e poi decidere se approfondire davvero.
1: E questo abbassa tantissimo la barriera iniziale, che è quella che blocca quasi tutti.
0: Poi c'è la lingua.
1: Il classico inizio lunedì e non inizi mai.
0: Con app come Duolingo o Elsa Spicca puoi fare sessioni brevi ma continue, con feedback immediato su errori e pronuncia.
1: E questo è fondamentale, perché senza feedback resti sempre nel dubbio di sbagliare.
0: Poi c'è il tema più importante, che spesso viene sottovalutato.
1: Concentrazione.
0: Perché oggi il problema non è capire le cose, è restarci abbastanza sopra per capirle davvero.
1: Strumenti come Notion o Forest ti aiutano a strutturare quello che fai e a creare blocchi di attenzione più gestibili.
0: E quando qualcosa è più gestibile è anche più facile iniziare.
1: Che è sempre il vero problema.
0: E poi c'è una delle cose più potenti.
1: Usare la AI per farti spiegare le cose.
0: Sì, prendi un concetto che non capisci, lo riscrivi, lo semplifichi, chiedi esempi, finché non diventa chiaro davvero.
1: È come avere qualcuno che si adatta al tuo modo di capire, non il contrario.
0: Questo accelera tantissimo l'apprendimento, perché non resti bloccato mezz'ora sulla stessa cosa.
1: Vai avanti, accumuli, costruisci.
0: E nel tempo cambia proprio come ti senti rispetto allo studio o all'apprendimento.
1: Meno fatica inutile, più risultati concreti.
0: Poi comunque c'è la scena più reale.
1: Apri qualcosa da leggere e dopo 2 minuti sei su Instagram.
0: Sì, ma non perché ti interessa, ma perché ti sembra troppo impegnativo in quel momento.
1: Con questi strumenti abbassi quella soglia mentale e rendi tutto più accessibile.
0: Con gli strumenti giusti puoi tornare a imparare meglio, in modo più efficace e anche più leggero, senza sentirti sempre indietro. Onestamente, è già un ottimo risultato. A domani!

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Due minuti, un libro.
3: Due mondi lontanissimi. Deserti di polvere e foreste di ghiaccio. Eppure le stesse domande. Fino a dove posso spingermi? Chi sarò quando tutto ciò che amo è andato? Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi entriamo in un'epopea potente e viscerale, in cui la vita non chiede il permesso. Prende, difende e si incarna in creature fiere e solitarie. Se anche tu scrivi romanzi di formazione, di sangue, di riscatto, con quella tensione cinematografica che tiene il lettore incollato alle pagine, beh, contattaci. Ne parleremo qui in radio insieme. www.dueminutiunlibro.it. Intanto dedichiamoci al libro di Guillermo Arriaga. Si chiama Il Selvaggio. E questa è la storia. Profondo Messico, fine anni 70. Fin dalla primissima infanzia, Juan Guillermo sa cos'è accaduto prima che nascesse. Il suo fratellino gemello è morto durante la gravidanza. E solo un cesareo d'urgenza e molte trasfusioni hanno permesso a lui di sopravvivere. Con l'ombra della morte sulle spalle e litri di sangue altrui nelle vene, Juan Guillermo cresce giocando con il fratello maggiore Carlos tra i tetti della città. Fino a che Carlos viene ucciso e anche i genitori muoiono. A lui non resta che cercare una vendetta per tutto questo dolore. Ma i giovani estremisti religiosi responsabili della morte di Carlos sono feroci, armati fino ai denti e godono di protezioni illustri. Solo un amore immenso e struggente potrà salvare Juan Guillermo dalla spirale di morte in cui la vita sembra trascinarlo. In parallelo corre la vicenda di Amaruk, un ragazzo il cui destino si lega in modo indissolubile a quello di un lupo nei boschi ghiacciati dello Yukon. Le due linee narrative di questo romanzo sfolgorante di pathos, di violenza e tenerezza, di avventure e dal febbrile entusiasmo di raccontarle, si uniscono nel nome di Colmillo, l'animale fiero e indomito, lo spirito che vibra dentro di noi quando ci lasciamo assoggettare. Il Selvaggio, di Guillermo Arriaga. Il Selvaggio, Edizioni Bompiani.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.enpa.it.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri?
5: Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
15: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
16: Qual è il piano?
17: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
14: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
18: Troverò io la marmotta.
14: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza, scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
20: This might be like the realest hook I ever wrote. Shit.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta? Prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Idea News Magazine.
1: E oggi abbiamo il piacere di avere con noi l'ingegner Carlo Negri. Dunque, ingegnere, i dati parlano chiaro: 60 miliardi di perdite per le aziende automobilistiche per quanto riguarda l'elettrico. Dunque, un fallimento per quanto riguarda appunto le auto elettriche?
2: Certamente, il conto è oggi devastante. Consideriamo che solo in Europa il fallimento dell'avventura green nell'auto è costata 60 miliardi di euro. Non proiezioni, ma soldi veri, bruciati. 22 miliardi Stellantis, 19,5 Ford, 5 Renault, 3,5 Volkswagen, Audi, 3,2 Volvo, a cui si sommano 6 miliardi di General Motors. Un grande fallimento che c'era già stato nel 1867, quando era stata inventata per la prima volta l'auto elettrica. L'auto elettrica allora veniva prima dell'auto a motore endotermico, però si fermava dopo pochi chilometri, ore di ricarica, e quindi non era utilizzabile. Nel 1886 l'auto di Benz la sostituì pienamente, quindi 0% auto elettrica. Poi hanno voluto risuscitarla dal passato e con la proibizione del motore endotermico dal 2035 si è fatto il Green Deal. Il basamento del Green Deal era il fatto che il motore endotermico non poteva essere più commercializzato dal 2035. Poi questo fatto fu annacquato leggermente con la benzina elettrica, che non è possibile oggi trovarla, realizzarla, quindi è sempre la stessa cosa: non si può utilizzare più l'auto a motore endotermico dal 2035. La commissione presieduta da Ursula von der Leyen ha spinto l'auto europea giù nel burrone con la stessa convinzione degli inquisitori: il rogo come passaggio verso la redenzione del condannato. A Bruxelles hanno scavato il precipizio e l'hanno chiamato transizione. L'Unione Europea ha deciso la destinazione prima ancora di guardare la mappa. Il Green Deal e lo stop ai motori tradizionali dal 2035 sono stati annunciati come una svolta epocale, ma senza costruire le strade per arrivarci. Allora, la domanda è questa: come era possibile una transizione che portasse a sostituire 327 milioni di veicoli nell'Unione Europea con 327 milioni di veicoli elettrici? Era impossibile, perché poi non c'erano le centrali elettriche per poterli alimentare. Era la cosa più facile, oltre al fatto della ricarica lunga e difficile, perché non pensiamo che la ricarica sia facile. Quando andiamo a ricaricare ci chiedono nome utente, password, e non sempre le colonnine sono disponibili, molto spesso sono fuori servizio, quindi bisogna aspettare ora per la ricarica. Poi l'autonomia non è quella promessa: se ci sono 400 km di autonomia, però sono calcolati ad una velocità di 70-80 km all'ora con tutti i servizi elettrici spenti. Se noi accendiamo i fari, l'aria condizionata, il tergicristallo e andiamo a 100 all'ora, praticamente l'autonomia dimezza, da 400 km passa a 200 km. Quindi gestire un'auto elettrica è molto difficile, e noi siamo a servizio dell'auto. Questo è stato capito fin dall'inizio dagli utenti, che non hanno assolutamente voluto l'auto elettrica, e quindi siamo arrivati a 60 miliardi di perdite, tutto per colpa dell'Unione Europea. L'Unione Europea va sciolta assolutamente, ci porta verso il baratro. Non è che è stata suggerita l'auto elettrica perché hanno sbagliato, ma perché volevano deindustrializzare. Secondo i dettami dell'elite globalista, volevano portare alla povertà diffusa, e per questo stanno lavorando quotidianamente contro di noi. Il fatto di sostituire l'auto elettrica all'auto a motore endotermica deriva solo dal fatto di toglierci l'auto privata.
1: Grazie ingegnere per questa sua analisi, la aspettiamo presto.
2: Grazie a voi.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci i castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

0: Radio Domus Novas.
1: La mia radio.
2: Disco novità. Disco novità.
3: Disco novità con un colosso della musica italiana, Paola Turci, che torna dopo 3 anni dal suo ultimo singolo come cantautrice. Una canzone felice che parla di fragilità, dove descrive un percorso di crescita personale e rinascita interiore. E allora l'ascoltiamo, una delle voci più intense della musica italiana. Disco novità, Paola Turci con Vita mia.
4: Una canzone

0: Sì, pronto, pronto. No, è che noi non sappiamo, sinceramente, oggi se accendere o meno il termosifone.
1: No, guarda che hai sbagliato il numero.
0: No, però per la spesa, perché uno viene a fare la spesa magari a freddo.
1: Roberto.
0: Chi è? Scusi.
1: Io sono zia Dina, la chiamano a me.
0: No, no, chi è lei? Scusi, non ho capito.
1: La zia Gina.
0: Ah, la zia Gina?
1: Ah,
0: come sta? Scusi, non l'avevo riconosciuta.
1: L'ho chiamato proprio amministratore.
0: Può darsi, ma comunque tutto a posto, sì, tutto bene.
1: Sì, tutto bene, mammina, che dici?
0: Sta bene, dai, lì così, tranquilla, sempre sul divano, però insomma l'età è quella che è.
1: Quel che aveva le gambe gonfie.
0: Le gambe gonfie, esatto, ma quello è un malanno che prima o poi tutti quanti dovremo farci i conti, col passare del tempo. Va bene, io la saluto, buona giornata.
1: Ciao.

Ma che bello ritrovare la zia Gina al telefono. Cara zia Gina, incomincia Supermarket. Sinceramente non ricordo chi sia la zia Gina, però comunque un saluto non si nega mai. Cari amici, bentornati a questa nuova puntata folle e pazza di Supermarket Show. Con voi Daniele Dalmuto al microfono, sempre disponibile, sempre disposto a farvi ascoltare le migliori novità italiane, internazionali, il miglior mercato indipendente, le nostre interviste e le nostre situazioni altamente imbarazzanti. Oggi grande puntata, veramente, con tante novità, quindi vi invito a mettere la monetina nel carrello perché incominciamo.

0: invocherai.
1: E incominciamo con il nostro almanacco del giorno dopo, che oggi ci va a ricordare Santa Caterianna dei Dubbi Prodigi. Santa Caterianna era nota per compiere miracoli a metà. Un giorno moltiplicò i pani ma dimenticò i pesci, un altro fece camminare un cieco sull'acqua ma lui, spaventato, chiese di tornare cieco per non vedere il rischio. Quando guariva i malati, a volte si chiedevano se stessero davvero meglio. Il suo culto nacque perché, nonostante i dubbi, qualcosa di straordinario accadeva sempre.

0: Ancora?
1: Pronto?
2: Pronto, pronto signora, scusi il disturbo, no? Chiamavamo appunto per questo approfondimento del giorno.
1: Cosa?
2: L'approfondimento sulla santa di cui abbiamo letto adesso, Santa Caterianna.
1: Non so niente.
2: No, era quella nota per compiere miracoli a metà. Se ha sentito, abbiamo letto poco fa la storia, prima della canzone.
1: No, no, guardi, io non so niente.
2: Ma scusi un attimo, lei non è della zona di Ravenna?
1: Cosa?
2: Lei non è dalle parti di Ravenna, giusto?
1: Ma sono dalle parti di Ravenna, ma cosa c'entra?
2: No, c'entra perché Santa Caterianna, da quello che risulta, è una santa che è molto venerata nel Ravennate.
1: Ma io queste cose non le so.
2: Ah, perché lei non frequenta la parrocchia, la chiesa?
1: Sai, ho 90 anni, io non c'entro di queste cose. Se ha bisogno telefono più tardi quando c'è qualcos'altro.
2: Ah, allora perdoni il disturbo, signora.
1: Niente, niente, no, disturbato non disturbo, ma io non capisco niente di queste cose.

0: trovano 1000 monete d'oro durante uno scavo, il ministero dovrà dargli altri 295.233 euro. Avevano trovato un tesoro sottoterra che ora ha fruttato altri 295.000 circa 233 euro. Il Tribunale di Milano ha emesso un decreto ingiuntivo nei confronti del Ministero della Cultura, intimando il pagamento del premio che la legge riconosce a chi rinviene beni di rilevante valore archeologico a favore di Officine Mobiliari, la SRL di Como, che nel settembre del 2018 trovò 1000 monete d'oro di età romana nel corso di un intervento di ristrutturazione nel centro storico comasco. Il decreto emesso dal Tribunale di Milano è la fine di una lunga vertenza che l'azienda ha intrapreso per vedersi corrisposto un premio che la legge quantifica in una dote non superiore al 25% del valore del ritrovamento. Secondo i consulenti numismatici di Officine Mobiliari, le 1000 monete romane varrebbero sul mercato internazionale tra i 9 e gli 11 milioni di euro, stima che il ministero dimezza essendone negata per legge l'esportazione.
1: Pronto?
0: Sì, pronto, pronto. No, dicevo, su queste monete che hanno ritrovato, poi alla fine è andata bene.
1: Che cosa?
0: Le monete che hanno trovato nello scavo.
1: Ma non lo so chi è lei.
0: No, stavamo parlando del tipo di quelli che hanno trovato 1000 monete d'oro, se ha sentito.
1: No, non ho sentito niente, non mi interessa questa cosa. Buona giornata.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
3: Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

Sono l'unico al mondo. Viaggio solo con un soldo in tasca e conto in banca vuoto. Nuovo Marco Polo, tu non ti allarmare se non mi vedi tornare un giorno. Volo in alto dalla terra fino al pianeta rosso e più in là. Aggrapparci sì non sarà facile, forse l'anello sarà troppo debole e cadrò. Dallo spazio sarò appurato Piero, sarò lacrime di fuoco. Non mostrandoti per ciò che sei, fai la figura della lei senza un volto. Con un occhio volto al cielo, l'altro sepolto sottoterra. Aspetto il clima sereno prima che arrivi la bufera, prima che arrivi la bufera.

0: Pronto?
1: Sì, pronto?
2: Pronto? Chi è?
0: Chi parla?
1: Pronto?
2: Non ho chiamato, ma non so.
0: Chi parla?
1: Sì, prego signora, salve, dica.
0: Scherzo. Ma dica lei, ma chiamato?
1: No, che voleva parlare con qualcuno?
0: Io no.
1: No, ma dica, no, visto che ci siamo sentiti.
0: È lei che ha chiamato.
1: Quando, adesso?
0: Non so.
1: No, dicevo, quindi se lei mi ha chiamato, di cosa aveva bisogno?
0: Ma io non ho chiamato nessuno.
1: Ma lei voleva parlare con qualcuno?
0: No.
1: Chi le passo?
0: Ma nessuno, non devo parlare con nessuno.
1: No, però se lei dice che l'ho chiamata, lei mi ha detto pronto, giusto? Io ho detto ok, pronto, però con chi voleva parlare?
0: Ma io con nessuno, è lei che mi ha chiamato.
1: Ho capito, però a chi le devo passare io? È quello che non ho capito.
0: Beh, che è qualche funzione mia? Lascia perdere. Pronto. Il telefono
1: Cioè devo
0: il telefono meglio.
1: Chiudo io?
0: Sì, chiudi.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di rispettare gli altri. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Dicono

0: casino.
1: Pronto? Pronto?
2: Pronto, signora Salve. Pronto? Scusi, buongiorno, scusi il disturbo. Gentilmente la signora è in casa?
1: Sono io.
2: Signora Salve, scusi se la disturbiamo. La chiamiamo dalla redazione di Supposta per te, la trasmissione sul 5, quella della signora De Filippa, credo che lei conosca.
1: Sì, mi pare.
2: Ecco, guardi, le rubiamo due minuti, le spiego perché. Noi stiamo cercando nella zona di Roma una tale signora f***a, però non è detto che sia lei, ovviamente.
1: Se ci ecco. Una f***a ce n'è poca.
2: Ecco, sì. Guardi, può darsi che siano altre, però per cercare di capire se è lei la persona che stiamo cercando, gentilmente le faremo quattro domande, se ci può dare risposta.
1: Okay.
2: Se... ecco, solo quello. Se poi dovesse essere...
1: Io sono la prima pilota di linea in Italia.
2: Addirittura. Quindi immagino infelice pensione adesso, ovviamente.
1: Vabbè, sono 94 anni.
2: Esatto, e infatti queste domande che le stiamo per fare fanno riferimento a un periodo, diciamo, durante il suo periodo adolescenziale, diciamo così. Allora, signora, la prima domanda: questa persona che la cerca si ricorda di lei per queste quattro particolari. Allora, la prima domanda è questa: le piaceva uscire la sera con gli occhiali da sole?
1: Non avevo bisogno di la verità.
2: Non si ricorda se la sera a volte uscisse con gli occhiali da sole negli anni 60, così magari 50, c'era la moda?
1: No, non mi importava degli occhiali e quindi neanche quelli.
2: Ho capito. Allora, invece la seconda domanda è questa. Ecco, si ricorda che lei fumava la pipa del nonno con la cicoria?
1: Come? La pipa del nonno?
2: Fumava la pipa. Sì, con la cicoria, le piaceva la cicoria, evidentemente, da fumare.
1: No, io non fumavo la pipa, mi dispiace.
2: Neanche le sigarette, immagino, al tempo.
1: No.
2: Ok. Allora, poi quest'altra domanda, abbiamo finito, ne abbiamo rimaste due. Ecco, a scuola le piaceva durante l'appello rispondere con il verso dell'asino?
1: Di l'asino? Che cos'è il verso dell'asino?
2: Sì, magari, non so, facevano l'appello e lei, anziché rispondere presente, per scherzo, faceva il verso dell'asino. Non si ricorda questa cosa?
1: No.
2: Non si, ok. Ecco, quest'ultima invece...
1: No, mi dispiace.
2: Ecco, poi quest'ultima domanda, che lei pare che abbia avuto seri problemi di alitosi sino ai 16 anni, ricorda questa patologia, questo problema?
1: No, veramente no.
2: Ok, allora signora, credo che non sia lei quella che stiamo cercando, le chiediamo scusa per averla disturbata e le auguriamo una buona giornata.
1: Grazie, arrivederci.

0: Pronto?
1: Sì, signora.
0: Ma chi parla?
1: Pronto, scusi signora, sono l'autista del consorzio agrario, devo venire per scaricare i pavoni, a che ora posso passare?
0: Ma io non ho chiesto pavoni a nessuno, scusi.
1: Ma io ne ho quattro sul camion, li devo portare lì, ce l'avrà, lei cos'ha, la campagna, sì, per tenere i pavoni.
0: Ma io non li tengo i pavoni, le hanno dato una notizia sbagliata.
1: Ma che cos'è, un condominio?
0: Eh?
1: Cos'è, un condominio?
0: Sì, sto in un condominio, allora ma i pavoni...
1: Io siccome sono...
0: Ma, non li porti, perché io non li ho chiesti.
1: Sì, ma siccome sono legati, io li devo lasciare lì, li metto lì fuori al cancelletto e poi torno a casa.
0: Non ci pensi proprio, perché è una cosa assurda quello che mi sta dicendo.
1: Sì, ma se lei ordina i pavoni e poi dopo se li fa tornare indietro, io cosa...
0: Se ha voglia di scherzare stasera, ma io i palloni non li ho chiesti e non li voglio. Buonasera.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, pronto, salve. Scusi, il camion frigo, stiamo arrivando con lo scarico.
0: Che cosa?
1: Stiamo arrivando con lo scarico, le due mezzene di cervo.
0: Lei si sta sbagliando.
1: Un momento.
0: Io non sono scarico.
1: Io ho due mezzene di cervo dalla macelleria su via Giangi 60. Dobbiamo portarle lì.
0: Che cosa?
1: Due mezzene di cervo, vengono dal Trentino. Cos'è, non avete un ristorante voi?
0: No, non abbiamo niente noi.
1: E dove, che cosa avete ordinato a fare? Un cervo intero, scusi.
0: Lo mangi lei?
1: No, io lo devo lasciare lì perché io ce l'ho sul camion. Io devo passo lì, lo lascio lì sotto, poi va arrangiate.
0: Mi dispiace, lei si sta sbagliando.
1: Io glielo lascio davanti a casa, dove io lo metto?
0: No, lei lo lasci davanti a casa, sì.
1: Però chi l'ha preso sto cervo, scusi?
0: Andrà a male, prenderà i vermi quel cervo.
1: No, ho capito, ma io cosa faccio? Non posso mica, mi deve firmare la bolla.
0: Se lo leghi al collo.

Da come avrete potuto capire da questa ultima conversazione telefonica, due mezzene fresche di cervo appena macellate saranno disponibili tra i nostri scaffali, quindi non fatevele scappare, perché il prezzo è veramente veramente concorrenziale. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati in mia compagnia e vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

0: Pressione atmosferica in rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata più calda e prevalentemente soleggiata. Al mattino sole protagonista al centro-sud con cieli spesso sereni. Qualche nube in più al nord, ma in genere senza piogge associate. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle aree alpine e sulla dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio nazionale non sono attesi fenomeni e il tempo rimarrà stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 di Centrale Nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di 1,5 km circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Iglesias e di Domus Novas in direzione Cagliari in provincia del Sulcis Iglesiente, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 133 di Palau è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa all'altezza dello svincolo per ponte sul fiume Liscia in provincia di Sassari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Hai scelto di metterti in gioco? Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

20 maggio 2026 è mercoledì. La chiesa ricorda San Bernardino da Siena. La luna è crescente, mentre il proverbio del giorno anno nevoso, anno fruttuoso ricorda come la neve sul terreno in inverno garantisca al seminato la giusta umidità proteggendolo da pioggia e gelo. Con il sito accadeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nell'anno 325 si apriva il Concilio di Nicea, che voleva ristabilire la pace tra le varie confessioni cristiane. Nel 1506 moriva 53enne a Valladolid, in Spagna, il navigatore genovese Cristoforo Colombo. Nel 1873 Levi Strauss e Jacob Davis ottenevano il brevetto per il loro modello di pantaloni rinforzati con rivetti metallici ai lati delle tasche. Era l'atto di nascita dei più celebri blue jeans al mondo. Nel 1930 si inaugurava il primo planetario in Italia, donato alla città di Milano dall'editore Oepli. E nel 1960 La dolce vita di Federico Fellini vinceva la Palma d'Oro di miglior film al Festival del Cinema di Cannes. Nel 1970 l'Italia varava lo Statuto dei lavoratori, con le norme per tutelarne libertà e dignità, esercizio sindacale nei luoghi di lavoro e novità sul collocamento. Nel 1980 veniva fondata a Roma la Lega per l'Ambiente. L'obiettivo era quello di salvaguardare l'ambiente nell'ambito delle necessità dei cittadini. Sempre a Roma, nel 1999, le Brigate Rosse uccidevano Massimo D'Antona, il docente universitario impegnato in un progetto di riforma per il mercato del lavoro. 25 anni fa, nel 2001, La stanza del figlio di Nanni Moretti vinceva la Palma d'Oro di miglior film al Festival del Cinema di Cannes, mentre a Napoli si spegneva 81enne il compositore e interprete Renato Carosone. E nel 2012 l'Emilia-Romagna era scossa da un forte terremoto di magnitudo 6,1 con epicentro tra Mirandola e Medolla, avvertito in gran parte del nord e del centro Italia. Sono nati il 20 maggio, nel 1799 lo scrittore Honoré de Balzac, nel 1851 l'inventore del microfono e del grammofono Émile Berliner, nel 1912 il calciatore e allenatore Nereo Rocco, nel 1916 Ondina Valla, la prima donna italiana a vincere una medaglia d'oro alle Olimpiadi, nel 1943 il cantante Albano Carrisi, nel 1946 la cantante Cher e nel 1949 l'avvocato e politico Giuliano Pisapia. Nascevano oggi anche lo scrittore Henry De Luca nel 1950, il giornalista Ferruccio De Bortoli nel 1953, l'attore Diego Abatantuono nel 1955 e le attrici Francesca Bielli nel 1977, Alessia Piovan nel 1985 e Maria Chiara Giannetta, nata in questo giorno nel 1992. Era l'ultima segnalazione per il 20 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

aiuto, fate presto! Fate presto! Veniteci a salvare!

0: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.
1: Due minuti, un libro.
2: Due mondi lontanissimi. Deserti di polvere e foreste di ghiaccio. Eppure le stesse domande. Fino a dove posso spingermi? Chi sarò quando tutto ciò che amo è andato? Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi entriamo in un'epopea potente e viscerale, in cui la vita non chiede il permesso. Prende, difende e si incarna in creature fiere e solitarie. Se anche tu scrivi romanzi di formazione, di sangue, di riscatto, con quella tensione cinematografica che tiene il lettore incollato alle pagine, beh, contattaci. Ne parleremo qui in radio insieme. www.dueminutiunlibro.it. Intanto dedichiamoci al libro di Guillermo Arriaga. Si chiama Il Selvaggio. E questa è la storia. Profondo Messico, fine anni 70. Fin dalla primissima infanzia, Juan Guillermo sa cos'è accaduto prima che nascesse. Il suo fratellino gemello è morto durante la gravidanza e solo un cesareo d'urgenza e molte trasfusioni hanno permesso a lui di sopravvivere. Con l'ombra della morte sulle spalle e litri di sangue altrui nelle vene, Juan Guillermo cresce giocando con il fratello maggiore Carlos tra i tetti della città. Fino a che Carlos viene ucciso e anche i genitori muoiono. A lui non resta che cercare una vendetta per tutto questo dolore. Ma i giovani estremisti religiosi responsabili della morte di Carlos sono feroci, armati fino ai denti e godono di protezioni illustri. Solo un amore immenso e struggente potrà salvare Juan Guillermo dalla spirale di morte in cui la vita sembra trascinarlo. In parallelo corre la vicenda di Amaruk, un ragazzo il cui destino si lega in modo indissolubile a quello di un lupo nei boschi ghiacciati dello Yukon. Le due linee narrative di questo romanzo sfolgorante di pathos, di violenza e tenerezza, di avventure e dal febbrile entusiasmo di raccontarle, si uniscono nel nome di Colmillo, l'animale fiero e indomito, lo spirito che vibra dentro di noi quando ci lasciamo assoggettare. Il Selvaggio, di Guillermo Arriaga. Il Selvaggio, Edizioni Bompiani.
3: Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novas. In caso di blackout, spegnete la radio, non ne trovereste un'altra uguale a questa.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri?
13: Chiamami.
11: Un thriller emozionante.
13: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
14: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
13: Io sono solo un accordatore.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Ciao a tutti, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì alle ore 10 e in replica il giovedì alle ore 12 con...
16: Troppo forti! Troppo forti! Troppo forti!
15: Perché collegarsi su radiosdomusnovas.it? Perché è una bella radio, fa buona musica e poi c'è Troppo Forti!
16: Troppo Forti con Alex De Sì!
17: Hai capito?
18: Ho capito sì, mica succede!

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 di Centrale Nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di 1,5 km circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Iglesias e di Domus Novas in direzione Cagliari in provincia del Sulcis Iglesiente, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 133 di Palau è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa all'altezza dello svincolo per ponte sul fiume Liscia in provincia di Sassari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Pressione atmosferica in rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata più calda e prevalentemente soleggiata. Al mattino sole protagonista al centro-sud con cieli spesso sereni. Qualche nube in più al nord, ma in genere senza piogge associate. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle aree alpine e sulla dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio nazionale non sono attesi fenomeni e il tempo rimarrà stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Radio

0: novità. Disco novità con un colosso della musica italiana, Paola Turci, che torna dopo 3 anni dal suo ultimo singolo come cantautrice. Una canzone felice che parla di fragilità, dove descrive un percorso di crescita personale e rinascita interiore. E allora l'ascoltiamo, una delle voci più intense della musica italiana. Disco novità, Paola Turci con Vita Mia.
1: Una canzone

pronti? Partenza, via! Questo è il Black and White Target Italia, io sono Paolo Garoli. Oggi 16 tracce dedicate al viaggio numero 2, perché il numero 1 lo avevo pubblicato tempo fa, e naturalmente comincia dall'autostrada di Daniele Silvestri.

La casa era giusto al confine tra il vento e la sete, un posto abitato da fate e da poche altre forme di vita ugualmente concrete. Vicino all'incrocio di un paio di strade sterrate che senza motivo apparente si incontrano e poi disperate ripartono, tristi, così come sono arrivati. Comunque qualcuno una volta saranno piaciuti, se poi sono state abitate. Qualcuno che fermo all'incrocio pensò: aspettiamo che arrivi l'estate.

Toglie la pace, la polvere copre ogni cosa e ti spezza la voce, l'odore di verze marcite. La gente che passa ci guarda e prosegue veloce, ci osserva e prosegue veloce.

sono sicuro, ma forse davvero sorrise, perché all'improvviso fu molto più forte l'odore del pane e d'olive. La gente che passa ci guarda e prosegue veloce, ci osserva e prosegue veloce, magari sorride, ma sempre prosegue veloce.

0: A volte succede qualcosa di dolce e fatale, come svegliarsi e trovare la neve, o come quel giorno che lei mi sorrise, ma senza voltarsi e fuggire. Vederla venirmi vicino fu quasi morire, trovare per caso il destino e non sapere che dire. Ma invece fu lei a parlare.
1: Mi piace guardare la faccia nascosta del sole, vedere che in fondo si muove,
0: dormire distesa su un letto di viola. Mi disse: e a te cosa piace?
1: Mi piace sentire la forza di un'ala che si apre,
0: volare lontano, sentirmi rapace, capace di dirti ti amo. Aspettiamola insieme l'estate. E intanto volevo sparire, pensando alle cose che avevo da offrire. L'incrocio, la casa, la chiesa, la croce. L'incrocio, la casa, la chiesa, la croce. Ed in più lo spettacolo.

bel viaggio, erano gli articolo 31 in black and white targato Italia. Andare per andare, questo non potrebbe essere un viaggio interessante, insieme a premiata Forneria Marconi.

0: una donna che cambia spesso d'umore. Il cielo d'Irlanda è una gonna che gira nel sole. Il cielo d'Irlanda è Dio che suona la fisarmonica, si apre e si chiude col ritmo della musica.
1: Ci apre e ci chiude nel

0: voce di Massimo Bubola in questo classico della musica italiana dedicato al cielo d'Irlanda. Va bene, il nostro viaggio continua, è un viaggio in Italia, sapete che c'è il giro, e con questo è dedicato proprio al giro d'Italia che passa nelle varie città, nei vari paesi. Insieme a Viaggi Miraggi c'è Francesco De Gregori.
1: C'è sempre un miraggio da considerare.

l'Italia dal nord al sud, ci fermassimo a Roma e partissimo per Bangkok. In questo remix è firmato Loadway per Baby K.

0: Black and White Targata Italia. Adesso c'è il Viaggio Zingaro insieme ai Lift Tiba e Lacho Drum.
1: Musica,
2: musica, un altro discorso.

dimenticarsi o per ricominciare. Ma è quello che ci ha cantato Niccolò Fabi e il suo Lontano da me. Adesso una isola misteriosa, quella di White.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Black and white, targato Italia, il meglio della musica italiana di oggi.
2: E siamo alla fine della puntata del nostro Black and White dedicato al viaggio. E riascoltiamo, anche se c'era già nella prima puntata dedicata al viaggio, Sì, viaggiare, questa bellissima canzone, questa bella poesia sui viaggi, insieme a Lucio.

alla fine abbiamo l'ultima canzone, su questo vi saluto, ringrazio di avermi ascoltato. Questo era il Black and White Arcata Italia. Vi lascio con la canzone che mi piace a quasi tutti, Il buon viaggio di Cesare Cremonini.

0: prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
1: Consueto giro nella musica rock e pop rock che ovviamente sulla nostra radio si chiama Zona Rock, e quest'oggi partiamo con un grande classico degli anni Ottanta.
2: Quando qualcuno chiede cos'è un rock and roll, io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
3: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà,

In un mondo dove ormai tutto è tecnologico, noi la nostra macchina del tempo la teniamo in buone condizioni. Anno di riferimento di quest'oggi di Zona Rock come disco di apertura, il 1984, Chris de Burgh, Eye on Emotion, che viene definito come soft rock pop con elementi sintetici. È una canzone pop rock caratterizzata dai sintetizzatori, tipico dello stile narrativo di Chris de Burgh, che ha contribuito con grande importanza al successo planetario in quel periodo di questo cantante, che pubblicò questo singolo prima ancora di The Lady in Red, che ebbe anche un grandissimo successo. Ben ritrovati cari amici miei, questa è Zona Rock, io sono Sergio, ennesimo giro tra la musica rock e pop rock come si fa sempre da queste parti, 50 minuti dedicati a questo genere di musica, quella che più ci piace, così senza troppi fronzoli, ci piace ad ascoltare della buona musica. Rimaniamo sempre nel 1984 perché, come dico spesso, negli anni 80 c'è tanta roba e quindi la macchina del tempo funziona e funziona bene. Bryan Adams.

Balance, che quest'oggi abbiamo ripreso all'interno di Zona Rock. Come faccio sempre in apertura del nostro appuntamento, in contanti giusti 347-5154-690 la WhatsApp line, il sito internet della nostra radio da andare sempre a spulciare per rimanere aggiornati, i social della nostra radio ma anche quello di Zona Rock. Bisogna cercare Free Zona Rock solo su IG, perché noi siamo attempati e utilizziamo solo IG e poi le applicazioni della nostra radio per poter portare la nostra musica con voi. Io tra un po' vado un po' a cercare qualche notizia da condividere con voi, come faccio sempre mentre ascoltiamo la musica. Però dal 1984 ci andiamo in qualcosa di più recente, perché c'è in giro il nuovo singolo dei Maroon 5, si intitola Heroin.

Le notizie, quelle strane, quelle un po' strambe, quelle che prendiamo dal web, di solito ce le facciamo nella prima parte di Zona Rock. Ma voi siete ancora a casa con mamma e papà o già siete fuori casa? Perché l'Italia sembra essere davvero il paese dei mammoni. Più di un giovane su due vive con i genitori e non ha un lavoro. Stavo leggendo un po' questo su internet. In Italia questa frase, se a casa o ancora con mamma e papà, spesso viene usata come insulto, come se, insomma, vivere con i genitori dopo i 25 anni fosse solo pigrizia o comodità. Però i numeri su questo sondaggio che stavo leggendo parlano un po' chiaro, perché si dice, almeno in questo post che stavo leggendo, in questo articolo che stavo leggendo su internet, che il 52,4% dei giovani tra i 20 e i 29 anni non lavora e il 79% vive ancora in famiglia. Uno dei peggiori dati che, insomma, nell'Unione Europea. Siamo al terzo posto come giovani che rimangono a casa dopo i 25 anni. Però mi viene da dire che forse il problema non è una generazione di mammoni, ma potrebbe essere anche stipendi bassi, precarietà e costo della vita sempre più alto. Mi viene da pensare anche questo. Voi, insomma, come la pensate su questa cosa che stavo leggendo? Siete ancora a casa con mamma e papà? O già siete liberi e avete un lavoro proprio? Ve ne infischiate di queste cose? Fatecelo sapere. 347 51 54 690.

stavo leggendo un po' dei vostri commenti riguardanti un po' alla storia del mammone e credo che vadano un po' tutti verso la stessa direzione. Ne leggiamo qualcuno che è arrivato al 347-5154-690, come per esempio a Piero: mammoni un cavolo, con contratti da settimane, mesi, come posso pianificare un po' il futuro? Non posso accedere nei finanziamenti neanche per comprare una bicicletta. Bella Italia che hanno creato. Alfonso invece dice: questa generazione ha studiato così tanto, ma così tanto, che non vogliono lavori umili pagati dignitosamente, vogliono già 3.000 euro al mese, non sono capaci di fare un cerchio con un bicchiere, ecco perché stanno ancora attaccati alla gonna della mamma. Oppure Nicoletta scrive: non è questione di essere mammoni, il lavoro precario, mal pagato, contratti da terzo mondo, costo immobili da capogiro, costo della vita elevato, tutto ciò non permette ai giovani di costruirsi un futuro. Questo è un po' qualcuno dei messaggi che stavo leggendo e che è arrivata alla WhatsApp line di Zona Rock, quindi tutto verso la stessa direzione, ovvero non siamo mammoni perché insomma vogliamo stare con la mamma, ma siamo mammoni, siamo costretti a rimanere a casa dopo i 25 anni perché non riusciamo a costruirci un lavoro, il sistema non ce lo permette. Questo è un po' il riassunto di quello che sta uscendo fuori da questo mini sondaggio che facciamo su Zona Rock. Prima della pausa, prima della 3 sequence che ci porta alla metà di Zona Rock, 1987.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Fatta fuori la prima mezz'ora di Zona Rock, giù con la 3-Sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando ero un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento. Perché sarò come te, zio. Ora sarà un vero rock and roller.

0: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.
1: Three sequence.

0: fermi tutti.
1: Stai ascoltando Zona Rock con Sergio Marzano.
2: Three Sequence, tre grandi successi, uno dopo l'altro.

0: la tre sequence di quest'oggi, non dico 30 anni ma quasi, di grandi successi. 1989, Phil Collins in apertura, per poi arrivare nel 2022, quello che abbiamo appena ascoltato, i Muse, Wheel of People, per passare nel 2019 con A Child degli X Ambassadors. Questa è stata la tri-sequence di quest'oggi. Poche parole, tanta musica, come si fa in apertura della seconda parte di Zona Rock. E come dico sempre, se avete voglia di aiutarci nella stesura della tri-sequence, è semplice, basta scrivere al nostro indirizzo di posta elettronica.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.
2: Zona Rock. Zona Rock.

0: c'è poco da fare, i Depeche Mode sono sempre intramontabili. Survive, disco di recente produzione dei Depeche Mode che non si fermano mai. Stavo continuando un po' a leggere qualche altro messaggino che riguarda la storia dei Mammoni. Carlo dice: immagino che questi dati non tengano conto di tutti quei giovani che sono emigrati. Oppure, Patrizia, viviamo in un'altra economia, purtroppo se provi a creare un futuro vieni denigrato. O anche un altro messaggio: fanno bene, ringraziate la brutta politica. Questo lo scrive Emanuela. Insomma, siamo tutti d'accordo che si è mammoni perché insomma si è costretti, non c'è la possibilità di crearci un futuro prima dei 25 anni, ma chi se ne frega, l'importante è stare bene, si può stare tranquillamente a casa dei genitori. Prima di finire vi faccio fare l'ultimo giro nella musica contemporanea, perché ci sono gli MGK, Times of My Life. Su Zona Rock viaggiamo qua e là nel mondo delle hits rock e pop rock.
1: I hope you're doing fine. I know we had our problems, but never mind. I just wanna say that.

0: Times of My Life degli MGK, che purtroppo, ahimè, cari amici miei, ci porta un po' alla fine di questo appuntamento di Zona Rock sulla nostra radio, che ci piace fare ogni settimana, giusto così per poter ascoltare un po' di musica rock e pop rock, come dicevo prima. Io mi fermo qui, come al solito andate sul sito di Zona Rock per poter riascoltare il podcast se siete arrivati in ritardo. Andate sui social della nostra radio e pigiate il tastino aggiungi o segui. E come dico sempre, rimanete con noi, perché la nostra è la radio dove la storia continua. Ciao!
1: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.
2: 20 maggio 2026 è mercoledì. La chiesa ricorda San Bernardino da Siena. La luna è crescente, mentre il proverbio del giorno, anno nevoso, anno fruttuoso, ricorda come la neve sul terreno in inverno garantisca al seminato la giusta umidità proteggendolo da pioggia e gelo. Con il sito accadeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nell'anno 325 si apriva il Concilio di Nicea, che voleva ristabilire la pace tra le varie confessioni cristiane. Nel 1506 moriva 53enne a Valladolid, in Spagna, il navigatore genovese Cristoforo Colombo. Nel 1873 Levi Strauss e Jacob Davis ottenevano il brevetto per il loro modello di pantaloni rinforzati con rivetti metallici ai lati delle tasche. Era l'atto di nascita dei più celebri blue jeans al mondo. Nel 1930 si inaugurava il primo planetario in Italia, donato alla città di Milano dall'editore Oepli. E nel 1960 La dolce vita di Federico Fellini vinceva la Palma d'Oro di miglior film al Festival del Cinema di Cannes. Nel 1970 l'Italia varava lo Statuto dei lavoratori, con le norme per tutelarne libertà e dignità, esercizio sindacale nei luoghi di lavoro e novità sul collocamento. Nel 1980 veniva fondata a Roma la Lega per l'Ambiente. L'obiettivo era quello di salvaguardare l'ambiente nell'ambito delle necessità dei cittadini. Sempre a Roma, nel 1999, le Brigate Rosse uccidevano Massimo D'Antona, il docente universitario impegnato in un progetto di riforma per il mercato del lavoro. 25 anni fa, nel 2001, La stanza del figlio di Nanni Moretti vinceva la Palma d'Oro di miglior film al Festival del Cinema di Cannes, mentre a Napoli si spegneva a 81enne il compositore e interprete Renato Carosone. E nel 2012 l'Emilia Romagna era scossa da un forte terremoto di magnitudo 6,1 con epicentro tra Mirandola e Medolla, avvertito in gran parte del nord e del centro Italia. Sono nati il 20 maggio, nel 1799 lo scrittore Honoré de Balzac, nel 1851 l'inventore del microfono e del grammofono Emil Berliner, nel 1912 il calciatore e allenatore Nereo Rocco, nel 1916 Ondina Valla, la prima donna italiana a vincere una medaglia d'oro alle Olimpiadi, nel 1943 il cantante Albano Carrisi, nel 1946 la cantante Cher e nel 1949 l'avvocato e politico Giuliano Pisapia. Nascevano oggi anche lo scrittore Henry De Luca nel 1950, il giornalista Ferruccio De Bortoli nel 1953, l'attore Diego Abatantuono nel 1955 e le attrici Francesca Bielli nel 1977, Alessia Piovan nel 1985 e Maria Chiara Giannetta, nata in questo giorno nel 1992. Era l'ultima segnalazione per il 20 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 di Centrale Nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di 1,5 km circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Iglesias e di Domus Novas in direzione Cagliari, in provincia del Sulcis Iglesiente, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 133 di Palau è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa all'altezza dello svincolo per Ponte sul fiume Liscia in provincia di Sassari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Due minuti, un libro.
1: Due mondi lontanissimi. Deserti di polvere e foreste di ghiaccio. Eppure le stesse domande. Fino a dove posso spingermi? Chi sarò quando tutto ciò che amo è andato? Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi entriamo in un'epopea potente e viscerale, in cui la vita non chiede il permesso. Prende, difende e si incarna in creature fiere e solitarie. Se anche tu scrivi romanzi di formazione, di sangue, di riscatto, con quella tensione cinematografica che tiene il lettore incollato alle pagine, beh, contattaci. Ne parleremo qui in radio insieme. www.dueminutiunlibro.it. Intanto dedichiamoci al libro di Guillermo Arriaga. Si chiama Il Selvaggio. E questa è la storia. Profondo Messico, fine anni 70. Fin dalla primissima infanzia, Juan Guillermo sa cos'è accaduto prima che nascesse. Il suo fratellino gemello è morto durante la gravidanza e solo un cesareo d'urgenza e molte trasfusioni hanno permesso a lui di sopravvivere. Con l'ombra della morte sulle spalle e litri di sangue altrui nelle vene, Juan Guillermo cresce giocando con il fratello maggiore Carlos tra i tetti della città. Fino a che Carlos viene ucciso e anche i genitori muoiono. A lui non resta che cercare una vendetta per tutto questo dolore. Ma i giovani estremisti religiosi responsabili della morte di Carlos sono feroci, armati fino ai denti e godono di protezioni illustri. Solo un amore immenso e struggente potrà salvare Juan Guillermo dalla spirale di morte in cui la vita sembra trascinarlo. In parallelo corre la vicenda di Amaruk, un ragazzo il cui destino si lega in modo indissolubile a quello di un lupo nei boschi ghiacciati dello Yukon. Le due linee narrative di questo romanzo sfolgorante di pathos, di violenza e tenerezza, di avventure e dal febbrile entusiasmo di raccontarle, si uniscono nel nome di Colmillo, l'animale fiero e indomito, lo spirito che vibra dentro di noi quando ci lasciamo assoggettare. Il Selvaggio, di Guillermo Arriaga. Il Selvaggio, edizioni Bonpiani.
2: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earthwind and Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic.
2: Con Marchio Del Weis.
3: Uno dopo l'altro, solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic, in onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Pronti? Azione!
12: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
11: Qual è il piano?
13: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
14: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
11: Non conosco avventurieri migliori.
14: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
15: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema. Chiudi gli occhi, che note sono?
16: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
17: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
18: Vuoi fare soldi veri?
19: Chiamami.
17: Un thriller emozionante.
19: Scordatelo, ho chiuso.
17: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
20: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
19: Io sono solo un accordatore.
17: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
21: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio Domus Novas.

0: Abbiamo tante divise, ma un'anima sola. Protezione Civile. Di tutti. Con tutti.
1: Idea News Magazine.
2: E oggi abbiamo il piacere di avere con noi l'ingegner Carlo Negri. Dunque, ingegnere, i dati parlano chiaro, 60 miliardi di perdite per le aziende automobilistiche per quanto riguarda l'elettrico. Dunque, un fallimento per quanto riguarda appunto le auto elettriche?
3: Certamente, il conto è oggi devastante. Consideriamo che solo in Europa il fallimento dell'avventura green nell'auto è costata 60 miliardi di euro. Non proiezioni, ma soldi veri, bruciati. 22 miliardi Stellantis, 19,5 Ford, 5 Renault, 3,5 Volkswagen, Audi, 3,2 Volvo, a cui si sommano 6 miliardi di General Motors. Un grande fallimento che c'era già stato nel 1867, quando era stata inventata per la prima volta l'auto elettrica. L'auto elettrica allora veniva prima dell'auto a motore endotermico, però si fermava dopo pochi chilometri, ore di ricarica, e quindi non era utilizzabile. Nel 1886 l'auto di Benz la sostituì pienamente, quindi 0% auto elettrica. Poi hanno voluto risuscitarla dal passato e con la proibizione del motore endotermico dal 2035 si è fatto il Green Deal. Il basamento del Green Deal era il fatto che il motore endotermico non poteva essere più commercializzato dal 2035. Poi questo fatto fu annacquato leggermente con la benzina elettrica, che non è possibile oggi trovarla, realizzarla, quindi è sempre la stessa cosa: non si può utilizzare più l'auto a motore endotermico dal 2035. La commissione presieduta da Ursula von der Leyen ha spinto l'auto europea giù nel burrone con la stessa convinzione degli inquisitori, il rogo come passaggio verso la redenzione del condannato. A Bruxelles hanno scavato il precipizio e l'hanno chiamato transizione. L'Unione Europea ha deciso la destinazione prima ancora di guardare la mappa. Il Green Deal e lo stop ai motori tradizionali dal 2035 sono stati annunciati come una svolta epocale, ma senza costruire le strade per arrivarci. Allora, la domanda è questa: come era possibile una transizione che portasse a sostituire 327 milioni di veicoli nell'Unione Europea con 327 milioni di veicoli elettrici? Era impossibile, perché poi non c'erano le centrali elettriche per poterli alimentare. Era la cosa più facile, oltre al fatto della ricarica lunga e difficile, perché non pensiamo che la ricarica sia facile. Quando andiamo a ricaricare ci chiedono nome utente, password, e non sempre le colonnine sono disponibili, molto spesso sono fuori servizio, quindi bisogna aspettare ora per la ricarica. Poi l'autonomia non è quella promessa: se ci sono 400 km di autonomia, però sono calcolati ad una velocità di 70-80 km all'ora con tutti i servizi elettrici spenti. Se noi accendiamo i fari, l'aria condizionata, il tergicristallo e andiamo a 100 all'ora, praticamente l'autonomia dimezza, da 400 km passa a 200 km. Quindi gestire un'auto elettrica è molto difficile e noi siamo a servizio dell'auto. Questo è stato capito fin dall'inizio dagli utenti, che non hanno assolutamente voluto l'auto elettrica, e quindi siamo arrivati a 60 miliardi di perdite, tutto per colpa dell'Unione Europea. L'Unione Europea va sciolta assolutamente, ci porta verso il baratro. Non è che è stata suggerita l'auto elettrica perché hanno sbagliato, ma perché volevano deindustrializzare. Secondo i dettami dell'elite globalista, volevano portare alla povertà diffusa, e per questo stanno lavorando quotidianamente contro di noi. Il fatto di sostituire l'auto elettrica all'auto a motore endotermica deriva solo dal fatto di toglierci l'auto privata.
2: Grazie ingegnere per questa sua analisi, la aspettiamo presto.
3: Grazie a voi.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
4: Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.

0: davvero quello che studi.
1: E alla fine rimandi, oppure inizi qualcosa e dopo poco molli perché ti sembra troppo pesante.
0: Ed è qui che l'intelligenza artificiale può diventare davvero utile, ma nel senso proprio giusto,
1: Non per

0: Non avere quella sensazione frustrante di l'ho già letto, ma non so cosa ho letto.
1: E poi c'è la lettura, che è un altro punto critico.
0: Perché spesso non è mancanza di voglia, è mancanza di energia mentale.
1: Con app come Blinklist o Shortform puoi partire dai concetti chiave, costruire una base e poi decidere se approfondire davvero.
0: E questo abbassa tantissimo la barriera iniziale, che è quella che blocca quasi tutti.
1: Poi c'è la lingua.
0: Il classico inizio lunedì e non inizi mai.
1: Con app come Duolingo o Elsa Speak puoi fare sessioni brevi ma continue, con feedback immediato su errori e pronuncia.
0: E questo è fondamentale, perché senza feedback resti sempre nel dubbio di sbagliare.
1: Poi c'è il tema più importante, che spesso viene sottovalutato.
0: Concentrazione.
1: Perché oggi il problema non è capire le cose, è restarci abbastanza sopra per capirle davvero.
0: Strumenti come Notion o Forest ti aiutano a strutturare quello che fai e a creare blocchi di attenzione più gestibili.
1: E quando qualcosa è più gestibile è anche più facile iniziare.
0: Che è sempre il vero problema.
1: E poi c'è una delle cose più potenti.
0: Usare la I per farti spiegare le cose.
1: Sì, prendi un concetto che non capisci, lo riscrivi, lo semplifichi, chiedi esempi, finché non diventa chiaro davvero.
0: È come avere qualcuno che si adatta al tuo modo di capire, non il contrario.
1: Questo accelera tantissimo l'apprendimento, perché non resti bloccato mezz'ora sulla stessa cosa.
0: Vai avanti, accumuli, costruisci.
1: E nel tempo cambia proprio come ti senti rispetto allo studio o all'apprendimento.
0: Meno fatica inutile, più risultati concreti.
1: Poi comunque c'è la scena più reale.
0: Apri qualcosa da leggere e dopo 2 minuti sei su Instagram.
1: Sì, ma non perché ti interessa, ma perché ti sembra troppo impegnativo in quel momento.
0: Con questi strumenti abbassi quella soglia mentale e rendi tutto più accessibile.
1: Con gli strumenti giusti puoi tornare a imparare meglio, in modo più efficace e anche più leggero, senza sentirti sempre indietro. Onestamente, è già un ottimo risultato. A domani!
0: Ciao!
2: Sono pillole di AI.
3: Pressione atmosferica in rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata più calda e prevalentemente soleggiata. Al mattino sole protagonista al centro-sud con cieli spesso sereni. Qualche nube in più al nord, ma in genere senza piogge associate. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle aree alpine e sulla dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio nazionale non sono attesi fenomeni e il tempo rimarrà stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Disco novità.
1: Disco novità con un colosso della musica italiana, Paola Turci, che torna dopo 3 anni dal suo ultimo singolo come cantautrice. Una canzone felice che parla di fragilità, dove descrive un percorso di crescita personale e rinascita interiore. E allora l'ascoltiamo, una delle voci più intense della musica italiana. Disco novità, Paola Turci con Vita mia.
2: Una canzone.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri?
5: Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
15: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
16: Qual è il piano?
17: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
14: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
18: Troverò io la marmotta.
14: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Compagnia, attenti! Pronti? Caricare! Compagnia, puntare! Fuoco!
20: Tutte le emittenti sono cadute sotto i terribili colpi. Meno una. È lei, Radio Domus Novas, perché solo i migliori sopravvivono.

Cuesta E. Radio Domus Novas. Cuesta E. Cuesta E. Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e di ieri. Lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Cuesta E. Cuesta E. Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura

20 maggio 2026 è mercoledì. La chiesa ricorda San Bernardino da Siena. La luna è crescente, mentre il proverbio del giorno anno nevoso, anno fruttuoso ricorda come la neve sul terreno in inverno garantisca al seminato la giusta umidità proteggendolo da pioggia e gelo. Con il sito accadeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nell'anno 325 si apriva il Concilio di Nicea, che voleva ristabilire la pace tra le varie confessioni cristiane. Nel 1506 moriva 53enne a Valladolid, in Spagna, il navigatore genovese Cristoforo Colombo. Nel 1873 Levi Strauss e Jacob Davis ottenevano il brevetto per il loro modello di pantaloni rinforzati con rivetti metallici ai lati delle tasche. Era l'atto di nascita dei più celebri blue jeans al mondo. Nel 1930 si inaugurava il primo planetario in Italia, donato alla città di Milano dall'editore Oepli. E nel 1960 La dolce vita di Federico Fellini vinceva la Palma d'Oro di miglior film al Festival del Cinema di Cannes. Nel 1970 l'Italia varava lo Statuto dei lavoratori, con le norme per tutelarne libertà e dignità, esercizio sindacale nei luoghi di lavoro e novità sul collocamento. Nel 1980 veniva fondata a Roma la Lega per l'Ambiente. L'obiettivo era quello di salvaguardare l'ambiente nell'ambito delle necessità dei cittadini. Sempre a Roma, nel 1999, le Brigate Rosse uccidevano Massimo D'Antona, il docente universitario impegnato in un progetto di riforma per il mercato del lavoro. 25 anni fa, nel 2001, La stanza del figlio di Nanni Moretti vinceva la Palma d'Oro di miglior film al Festival del Cinema di Cannes, mentre a Napoli si spegneva 81enne il compositore e interprete Renato Carosone. E nel 2012 l'Emilia-Romagna era scossa da un forte terremoto di magnitudo 6,1 con epicentro tra Mirandola e Medolla, avvertito in gran parte del nord e del centro Italia. Sono nati il 20 maggio, nel 1799 lo scrittore Honoré de Balzac, nel 1851 l'inventore del microfono e del grammofono Émile Berliner, nel 1912 il calciatore e allenatore Nereo Rocco, nel 1916 Ondina Valla, la prima donna italiana a vincere una medaglia d'oro alle Olimpiadi, nel 1943 il cantante Albano Carrisi, nel 1946 la cantante Cher e nel 1949 l'avvocato e politico Giuliano Pisapia. Nascevano oggi anche lo scrittore Henry De Luca nel 1950, il giornalista Ferruccio De Bortoli nel 1953, l'attore Diego Abatantuono nel 1955 e le attrici Francesca Bielli nel 1977, Alessia Piovan nel 1985 e Maria Chiara Giannetta, nata in questo giorno nel 1992. Era l'ultima segnalazione per il 20 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Salve, sono Paolo Garoli. Sono qui per ricordarvi che ogni mercoledì alle 20.45 e domenica alle 20 va in onda il Black Planet Radio Show su Radio Domus Novas.it, la prima radio web della protezione civile.
1: Tune in, Black Planet Radio Show, hosted by Paolo Garoli.

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 di Centrale Nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di 1,5 km circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Iglesias e di Domus Novas in direzione Cagliari in provincia del Sulcis Iglesiente esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 133 di Palau è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa all'altezza dello svincolo per ponte sul fiume Liscia in provincia di Sassari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
1: Due minuti, un libro.
2: Due mondi lontanissimi. Deserti di polvere e foreste di ghiaccio. Eppure le stesse domande.

0: fino a dove posso spingermi? Chi sarò quando tutto ciò che amo è andato? Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi entriamo in un'epopea potente e viscerale, in cui la vita non chiede il permesso. Prende, difende e si incarna in creature fiere e solitarie. Se anche tu scrivi romanzi di formazione, di sangue, di riscatto, con quella tensione cinematografica che tiene il lettore incollato alle pagine, beh, contattaci. Ne parleremo qui in radio insieme. www.dueminutiunlibro.it. Intanto dedichiamoci al libro di Guillermo Arriaga. Si chiama Il Selvaggio. E questa è la storia. Profondo Messico, fine anni 70. Fin dalla primissima infanzia, Juan Guillermo sa cos'è accaduto prima che nascesse. Il suo fratellino gemello è morto durante la gravidanza e solo un cesareo d'urgenza e molte trasfusioni hanno permesso a lui di sopravvivere. Con l'ombra della morte sulle spalle e litri di sangue altrui nelle vene, Juan Guillermo cresce giocando con il fratello maggiore Carlos tra i tetti della città. Fino a che Carlos viene ucciso e anche i genitori muoiono. A lui non resta che cercare una vendetta per tutto questo dolore. Ma i giovani estremisti religiosi responsabili della morte di Carlos sono feroci, armati fino ai denti e godono di protezioni illustri. Solo un amore immenso e struggente potrà salvare Juan Guillermo dalla spirale di morte in cui la vita sembra trascinarlo. In parallelo corre la vicenda di Amaruk, un ragazzo il cui destino si lega in modo indissolubile a quello di un lupo nei boschi ghiacciati dello Yukon. Le due linee narrative di questo romanzo sfolgorante di pathos, di violenza e tenerezza, di avventure e dal febbrile entusiasmo di raccontarle, si uniscono nel nome di Colmillo, l'animale fiero e indomito, lo spirito che vibra dentro di noi quando ci lasciamo assoggettare. Il Selvaggio, di Guillermo Arriaga. Il Selvaggio, Edizioni Bompiani.
1: Radio Domus Novas.
2: La mia radio.

immergiti nelle sue acque. Lasciati ispirare dall'infinità dei suoi profumi, dalla sua bellezza secolare. Ma non dimenticare. Abbi cura di lei, proteggila dai comportamenti irresponsabili. La Sardegna ha bisogno anche di te. Previeni gli incendi e se ne avvisti uno, chiama il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale al numero 1515.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri?
13: Chiamami.
11: Un thriller emozionante.
14: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
15: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
16: Io sono solo un accordatore.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: A far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.
1: E sbaglio ancora a vivere e non imparo la lezione. Prendere in tempo il treno e poi sbagliare le persone. E sbaglio ancora a fidarmi, a regalare il cuore agli altri, che poi ritorna a pezzi, curarsi con i cocktail e fare mezzanotte, non risolvere mai niente. E cerco un amico per un buon tramonto insieme, voglio arrivare all'alba e dire dai di nuovo, e voglio farmi scivolare il mondo addosso e non scivolare sempre io. E volo con la testa tra le nuvole, ma vedessi il cuore quanto va più in alto. E non voglio dimenticare niente, però fa male ricordarsi tutto quanto.

dire co, sa quanto ho fatto ma, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire co, sa quanto ho fatto ma, eppure lo voglio rifare. Portami una primavera prima che appassisca davanti all'estate di tutti, così esile che la tormenta mi confonde con un panno steso al vento. Cerco un posto dove poter fare il debole, amici buoni per smezzare una tempesta, e che l'amore si scopre solo in mezzo al temporale. Ammiro i vostri punti fermi, ma ho bisogno di viaggiare.

capisco, so quanto ha fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire co, so quanto ho fatto male, eppure lo voglio rifare.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

Disco novità con un colosso della musica italiana, Paola Turci, che torna dopo 3 anni dal suo ultimo singolo come cantautrice. Una canzone felice che parla di fragilità, dove descrive un percorso di crescita personale e rinascita interiore. E allora l'ascoltiamo, una delle voci più intense della musica italiana. Disco novità, Paola Turci con Vita mia. Una canzone.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.
2: Sì, noi che qui

0: ora.
1: Pressione atmosferica in rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata più calda e prevalentemente soleggiata. Al mattino sole protagonista al centro-sud con cieli spesso sereni. Qualche nube in più al nord, ma in genere senza piogge associate. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle aree alpine e sulla dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio nazionale non sono attesi fenomeni e il tempo rimarrà stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo.
1: Bentrovati da Marco Caracciolo. Dal Congresso europeo sull'obesità in corso a Istanbul arrivano nuovi dati che accendono i riflettori sull'impatto dell'eccesso di peso durante la menopausa. Secondo gli specialisti, il rischio cardiometabolico e la salute ossea sono oggi tra le principali priorità cliniche per le donne over 50. Massimiliano Bordignon.
2: La gestione del peso femminile torna al centro del dibattito.

0: Scientifico. Al congresso ECO di Istanbul emerge come rischio cardiometabolico, obesità e salute ossea siano le priorità cliniche per le donne in menopausa, con oltre il 59% che aumenta di peso e il 43% che convive con l'obesità. I nuovi dati della Survey Women in Network e le analisi presentate al congresso confermano l'urgenza di un approccio strutturato al controllo ponderale. In questo contesto, Raffaella Di Pace, ginecologa e sessuologa clinica dell'ospedale San Giuseppe di Milano, interviene sul legame tra variazioni ormonali, aumento di peso e impatto dei sintomi vasomotori sulla salute cardiometabolica.
1: Il sovrappeso e l'obesità sono due fattori determinanti nella salute della donna in tutte le fasce di età. Noi sappiamo che l'ovulazione e il funzionamento dell'asse ipotalamo-ipofisi e ovaio risente moltissimo del peso della donna, sia in eccesso che in difetto. Quindi è fondamentale, se una donna vuole avere un ciclo regolare ovulare, quindi ragionare anche in termini di fecondità, avere un peso adeguato. È molto importante, peraltro, se si cerca una gravidanza, ridurre il peso prima della ricerca della gravidanza, perché questo aumenta di molto la probabilità di riuscire ad avere un concepimento. Nell'arco della gravidanza il peso è fondamentale. Noi sappiamo che ci sono patologie ostetriche come l'ipertensione e il diabete, che sono ovviamente molto più frequenti nelle donne che partono già e che poi sviluppano in gravidanza sovrappeso e obesità. Quindi è fondamentale pensare al peso quando si pensa a un discorso riproduttivo, perché se il peso non è adeguato, i rischi di ottenere una gravidanza sono più bassi e i rischi correlati alla gravidanza stessa, persino al parto, sono diversi, sono molto più alti. L'altro grande momento fondamentale in cui il peso ha un valore importantissimo è quello della menopausa. Sappiamo che con la menopausa c'è un cambiamento ormonale che si riflette in un cambiamento metabolico, che è quello di un rallentamento del metabolismo, un aumento del peso e una diversa distribuzione della massa grassa, con una deposizione di grasso viscerale che, guarda caso, è quello più importante del rischio sia cardiovascolare che oncologico. Quindi proprio in questa fascia di età è importantissimo mantenere un peso adeguato. Se non lo avevo prima il peso adeguato, è arrivato il momento di assolutamente porre rimedio, perché altrimenti i rischi, quello cardiovascolare e quello oncologico, aumentano moltissimo. Le donne sono sempre spaventate dal rischio di tumore della mammella e dagli ormoni, non pensano mai che un BMI superiore a 25 aumenta il rischio di tumore della mammella del 30%.
0: Dai dati presentati emerge che il 59,8% dei clinici punta su modifiche dello stile di vita, mentre solo il 19,8% delle pazienti utilizza farmaci per il calo ponderale. Le analisi dello studio Step Up mostrano, fra le donne trattate con semaglutide, riduzioni di peso vicine al 20% e una diminuzione della circonferenza vita fino al 17,5%, indicatori chiave di miglioramento metabolico. Fabrizio Muratori, presidente della Società Italiana Obesità, sezione regionale Lombarda, illustra il ruolo della preservazione della massa muscolare nei percorsi di dimagrimento, tema cruciale per la sostenibilità dei risultati nelle donne in menopausa.
2: Gli studi di STEP di fase 3 sono studi nei quali semaglutide è stato studiato nella popolazione adulta in alcune circostanze e anche in una popolazione di adolescenti. Sono una serie di 10 studi in cui si è dimostrata l'efficacia del farmaco in molte patologie, ovviamente nell'obesità. È stato studiato dapprima in pazienti con obesità senza diabete, poi è stato studiato in una popolazione diabetica, è stato studiato nel mantenimento del peso corporeo, è stato studiato in alcune patologie specifiche. La cosa che è emersa è che semaglutide induce un calo ponderale medio consistente in tutti gli studi STEP di circa il 16% e quando è aumentato a 7,2 induce un calo ponderale del 20-22%. Diciamo sempre che è un calo ponderale medio, perché sono alcuni pazienti che perdono anche il 30-35, altri che perdono magari il 10%, e che è in grado di indurre la remissione di alcune patologie. La cosa importante è che, associato all'intervento nutrizionale serio, è in grado non solo indurre calo ponderale, quindi perdere il peso corporeo, ma di determinare un calo ponderale qualitativo. Se è stato nello step 1, ad esempio, non c'è perdita di massa magra rispetto ai pazienti che usano il placebo. Nello studio step up con 7.2, l'84% del peso corporeo perso è rappresentato da massa grassa e solo il 15% da massa magra, cosa superiore a quello che avviene nei pazienti con solo intervento sullo stile di vita. Quindi è un farmaco molto utile, che non determina un peggioramento della qualità della composizione corporea in questi studi. Ovviamente l'intervento nutrizionale è fondamentale, perché se l'apporto proteico nei pazienti che seguono la dieta non è adeguato, qualsiasi intervento con qualsiasi farmaco o anche qualsiasi intervento dietetico determina la perdita di massa magra.
3: Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, a risentirci. Not working hard, yeah right, picture that with a Kodak, or better yet, go to town.

coscienza dei tuoi pensieri, mi fa capire che fino a ieri ho coltivato senza successo un fiore falso fatto di gesso. E adesso scendi dal piedistallo, perché sei vetro, non sei cristallo. E adesso basta col tuo veleno, perché sei niente, forse di meno. Decisamente tu non sei mai stato un angelo.

0: 20 maggio 2026 è mercoledì. La chiesa ricorda San Bernardino da Siena. La luna è crescente, mentre il proverbio del giorno anno nevoso, anno fruttuoso ricorda come la neve sul terreno in inverno garantisca al seminato la giusta umidità proteggendolo da pioggia e gelo. Con il sito accadeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nell'anno 325 si apriva il Concilio di Nicea, che voleva ristabilire la pace tra le varie confessioni cristiane. Nel 1506 moriva 53enne a Valladolid, in Spagna, il navigatore genovese Cristoforo Colombo. Nel 1873 Levi Strauss e Jacob Davis ottenevano il brevetto per il loro modello di pantaloni rinforzati con rivetti metallici ai lati delle tasche. Era l'atto di nascita dei più celebri blue jeans al mondo. Nel 1930 si inaugurava il primo planetario in Italia, donato alla città di Milano dall'editore Oepli. E nel 1960 La dolce vita di Federico Fellini vinceva la Palma d'Oro di miglior film al Festival del Cinema di Cannes. Nel 1970 l'Italia varava lo Statuto dei lavoratori, con le norme per tutelarne libertà e dignità, esercizio sindacale nei luoghi di lavoro e novità sul collocamento. Nel 1980 veniva fondata a Roma la Lega per l'Ambiente. L'obiettivo era quello di salvaguardare l'ambiente nell'ambito delle necessità dei cittadini. Sempre a Roma, nel 1999, le Brigate Rosse uccidevano Massimo D'Antona, il docente universitario impegnato in un progetto di riforma per il mercato del lavoro. 25 anni fa, nel 2001, La stanza del figlio di Nanni Moretti vinceva la Palma d'Oro di miglior film al Festival del Cinema di Cannes, mentre a Napoli si spegneva a 81enne il compositore e interprete Renato Carosone. E nel 2012 l'Emilia-Romagna era scossa da un forte terremoto di magnitudo 6,1 con epicentro tra Mirandola e Medolla, avvertito in gran parte del nord e del centro Italia. Sono nati il 20 maggio, nel 1799 lo scrittore Honoré de Balzac, nel 1851 l'inventore del microfono e del grammofono Émile Berliner, nel 1912 il calciatore e allenatore Nereo Rocco, nel 1916 Ondina Valla, la prima donna italiana a vincere una medaglia d'oro alle Olimpiadi, nel 1943 il cantante Albano Carrisi, nel 1946 la cantante Cher e nel 1949 l'avvocato e politico Giuliano Pisapia. Nascevano oggi anche lo scrittore Henry De Luca nel 1950, il giornalista Ferruccio De Bortoli nel 1953, l'attore Diego Abatantuono nel 1955 e le attrici Francesca Bielli nel 1977, Alessia Piovan nel 1985 e Maria Chiara Giannetta, nata in questo giorno nel 1992. Era l'ultima segnalazione per il 20 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.
2: Radio Domus Novas,
3: la mia radio.

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 di Centrale Nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di 1,5 km circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Iglesias e di Domus Novas in direzione Cagliari, in provincia del Sulcis Iglesiente, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 133 di Palau è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa all'altezza dello svincolo per Ponte sul fiume Liscia in provincia di Sassari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Due minuti, un libro.
1: Due mondi lontanissimi. Deserti di polvere e foreste di ghiaccio. Eppure le stesse domande. Fino a dove posso spingermi? Chi sarò quando tutto ciò che amo è andato? Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi entriamo in un'epopea potente e viscerale, in cui la vita non chiede il permesso. Prende, difende e si incarna in creature fiere e solitarie. Se anche tu scrivi romanzi di formazione, di sangue, di riscatto, con quella tensione cinematografica che tiene il lettore incollato alle pagine, beh, contattaci. Ne parleremo qui in radio insieme. www.dueminutiunlibro.it. Intanto dedichiamoci al libro di Guillermo Arriaga. Si chiama Il Selvaggio. E questa è la storia. Profondo Messico, fine anni 70. Fin dalla primissima infanzia, Juan Guillermo sa cos'è accaduto prima che nascesse. Il suo fratellino gemello è morto durante la gravidanza e solo un cesareo d'urgenza e molte trasfusioni hanno permesso a lui di sopravvivere. Con l'ombra della morte sulle spalle e litri di sangue altrui nelle vene, Juan Guillermo cresce giocando con il fratello maggiore Carlos tra i tetti della città. Fino a che Carlos viene ucciso e anche i genitori muoiono. A lui non resta che cercare una vendetta per tutto questo dolore. Ma i giovani estremisti religiosi responsabili della morte di Carlos sono feroci, armati fino ai denti e godono di protezioni illustri. Solo un amore immenso e struggente potrà salvare Juan Guillermo dalla spirale di morte in cui la vita sembra trascinarlo. In parallelo corre la vicenda di Amaruk, un ragazzo il cui destino si lega in modo indissolubile a quello di un lupo nei boschi ghiacciati dello Yukon. Le due linee narrative di questo romanzo sfolgorante di pathos, di violenza e tenerezza, di avventure e dal febbrile entusiasmo di raccontarle, si uniscono nel nome di Colmillo, l'animale fiero e indomito, lo spirito che vibra dentro di noi quando ci lasciamo assoggettare. Il Selvaggio, di Guillermo Arriaga. Il Selvaggio, edizioni Bompiani.
2: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
3: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il Jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
4: Jazz e dintorni, tutta un'altra musica.
5: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
6: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
7: Ehi,
6: dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
8: Idea News Magazine.
9: E oggi abbiamo il piacere di avere con noi l'ingegner Carlo Negri. Dunque, ingegnere, i dati parlano chiaro, 60 miliardi di perdite per le aziende automobilistiche per quanto riguarda l'elettrico. Dunque, un fallimento per quanto riguarda appunto le auto elettriche?
10: Certamente, il conto è oggi devastante
7: consideriamo che solo in Europa il fallimento dell'avventura green nell'auto è costata 60 miliardi di euro. Non proiezioni, ma soldi veri, bruciati. 22 miliardi Stellantis, 19,5 Ford, 5 Renault, 3,5 Volkswagen, Audi, 3,2 Volvo, a cui si sommano 6 miliardi di General Motors. Un grande fallimento che c'era già stato nel 1867, quando era stata inventata per la prima volta l'auto elettrica. L'auto elettrica allora veniva prima dell'auto a motore endotermico, però si fermava dopo pochi chilometri, ore di ricarica, e quindi non era utilizzabile. Nel 1886 l'auto di Benz la sostituì pienamente, quindi 0% auto elettrica. Poi hanno voluto risuscitarla dal passato e con la proibizione del motore endotermico dal 2035 si è fatto il Green Deal. Il basamento del Green Deal era il fatto che il motore endotermico non poteva essere più commercializzato dal 2035. Poi questo fatto fu annacquato leggermente con la benzina elettrica, che non è possibile oggi trovarla, realizzarla, quindi è sempre la stessa cosa: non si può utilizzare più l'auto a motore endotermico dal 2035. La commissione presieduta da Ursula von der Leyen ha spinto l'auto europea giù nel burrone con la stessa convinzione degli inquisitori, il rogo come passaggio verso la redenzione del condannato. A Bruxelles hanno scavato il precipizio e l'hanno chiamato transizione. L'Unione Europea ha deciso la destinazione prima ancora di guardare la mappa. Il Green Deal e lo stop ai motori tradizionali dal 2035 sono stati annunciati come una svolta epocale, ma senza costruire le strade per arrivarci. Allora, la domanda è questa: come era possibile una transizione che portasse a sostituire 327 milioni di veicoli nell'Unione Europea con 327 milioni di veicoli elettrici? Era impossibile, perché poi non c'erano le centrali elettriche per poterli alimentare. Era la cosa più facile, oltre al fatto della ricarica lunga e difficile, perché non pensiamo che la ricarica sia facile. Quando andiamo a ricaricare ci chiedono nome utente, password, e non sempre le colonnine sono disponibili, molto spesso sono fuori servizio, quindi bisogna aspettare ora per la ricarica. Poi l'autonomia non è quella promessa: se ci sono 400 km di autonomia, però sono calcolati ad una velocità di 70-80 km all'ora con tutti i servizi elettrici spenti. Se noi accendiamo i fari, l'aria condizionata, il tergicristallo e andiamo a 100 all'ora, praticamente l'autonomia dimezza, da 400 km passa a 200 km. Quindi gestire un'auto elettrica è molto difficile e noi siamo a servizio dell'auto. Questo è stato capito fin dall'inizio dagli utenti, che non hanno assolutamente voluto l'auto elettrica, e quindi siamo arrivati a 60 miliardi di perdite, tutto per colpa dell'Unione Europea. L'Unione Europea va sciolta assolutamente, ci porta verso il baratro. Non è che è stata suggerita l'auto elettrica perché hanno sbagliato, ma perché volevano deindustrializzare. Secondo i dettami dell'elite globalista, volevano portare alla povertà diffusa, e per questo stanno lavorando quotidianamente contro di noi. Il fatto di sostituire l'auto elettrica all'auto a motore endotermica deriva solo dal fatto di toglierci l'auto privata.
9: Grazie, ingegnere, per questa sua analisi. La aspettiamo presto.
7: Grazie a voi.
8: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri?
7: Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
4: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
4: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
14: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
15: Qual è il piano?
16: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
13: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
17: Troverò io la marmotta.
13: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Da ora in onda Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
1: Eccoci qua amici, ciao a tutti da Marco Mari
2: e Angela,
1: e come sempre siamo qui per il nostro appuntamento con Italia in sette note, la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri attraverso sei canzoni, una per decennio. Ovviamente partiamo dal più lontano.
2: Esatto, partiamo dagli anni 60 per andare ad ascoltare un gruppo musicale precedentemente conosciuto come Gli Amici e The Genghis Friends, molto attivo in quegli anni. Il loro successo arrivò nel 1966 partecipando al programma televisivo Un disco per l'estate e portando un brano che rimase in classifica per settimane. Oggi li ascoltiamo con un singolo che fu un altro successone, con Una ragazza in due, I Giganti.

0: ma che cattivo.
1: Abbiamo ascoltato i giganti con una ragazza in due e adesso ci spostiamo di un decennio.
0: Questa canzone non potrebbe essere proposta in questo periodo, con il discorso del Me Too e tutte quelle cose che insomma sappiamo fare parte dell'attualità. Va bene ragazzi, dagli anni 70 una canzone dolce ma allo stesso tempo anche cattivella ad una invece veramente dolce, ma veramente dolce, perché loro, questa formazione, i Collage, la portarono a un festival di Sanremo e mi sembra che vinsero pure le nuove proposte, la sezione nuove proposte.
2: A 5
0: Donna Musica!
2: Mi arrampicavo sopra il pianoforte, poi insieme al cane mio un concerto a quattro zampe improvvisavo. A 10 anni poi di una chitarra vecchia mi innamorai.

0: Quante ragazze si sono innamorate ascoltando questa donna musica dei Collage, Collage che parteciparono a qualche festival di Sanremo, prima nella sezione Nuove Proposte, poi anche tra i big. Successivamente sono scomparsi dal grande schermo, dalla grande popolarità, però non hanno mai smesso di suonare, andando appunto a suonare in giro per l'Italia come tanti altri gruppi degli anni 70 per i locali. Dagli anni 70 agli anni 80, anche perché qui c'eravamo davvero vicini, il passo è breve.
1: Esatto, infatti ci spostiamo negli anni 80, precisamente nel 1984, per andare ad ascoltare un cantautore italiano che è stato un esponente della New Wave italiana, corrente musicale nata nei primi anni 80 e ispirata da artisti internazionali, con Radio Clima, Garbo.
2: Radio mi canti la sera. Wait.

0: Abbiamo ascoltato Radio Clima di Garbo e adesso ci tuffiamo negli anni 90 e passiamo il microfono a Marco.
1: Una voce femminile è quella che ci accompagnerà nei prossimi minuti direttamente dagli anni 90. Fortissima, grintosissima. Stiamo parlando di Irene Grandi, questa è Boom Boom, canzone che portò ad un festival bar. Lei è stato un personaggio che ai festival bar c'è quasi sempre stata.

0: Irene Grandi con la sua Boom Boom. Ragazzi, nel frattempo ci stiamo avvicinando alla conclusione, almeno la metà del programma l'abbiamo superata. Questo è Italia in sette note, l'appuntamento con la musica italiana, la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Adesso abbandoniamo il secolo breve ed entriamo nel 2000.
1: Esatto, infatti ci spostiamo nei primi anni 2000 per andare ad ascoltare una cantautrice catanese. Il suo singolo ottenne un ottimo successo, arrivando alla prima posizione nella classifica radiofonica italiana e diventando uno dei tormentoni estivi del 2003, nonché uno dei singoli più celebri della sua carriera. Con Fiori d'Arancio, lei è Carmen Consoli.

0: Abbiamo ascoltato questa bellissima e particolare voce di Carmen Consoli con Fiori d'Arancio e adesso ci spostiamo ai giorni nostri, vero Marco?
1: Una canzone che non ha certo il lieto fine ascoltando il testo di questo motivo. Ok ragazzi, pochi minuti di saluti, il tempo di ascoltarci Emma con Mi parli piano, canzone del 2018, quindi tutto sommato molto recente.

0: assomiglia un po' a come modo di cantare a Irene Grandi, Emma Marrone con Mi parli piano, che ci ha portato quest'oggi alla conclusione del nostro appuntamento con Italia in sette note. Dunque, Marco Mari.
1: E Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima. Ciao a tutti!
0: Sicuro!
2: Abbiamo trasmesso Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.

Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Disco novità con un colosso della musica italiana, Paola Turci, che torna dopo 3 anni dal suo ultimo singolo come cantautrice. Una canzone felice che parla di fragilità, dove descrive un percorso di crescita personale e rinascita interiore. E allora l'ascoltiamo, una delle voci più intense della musica italiana. Disco novità, Paola Turci con Vita Mia. Una canzone.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Pressione atmosferica in rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata più calda e prevalentemente soleggiata. Al mattino sole protagonista al centro-sud con cieli spesso sereni. Qualche nube in più al nord, ma in genere senza piogge associate. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle aree alpine e sulla dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio nazionale non sono attesi fenomeni e il tempo rimarrà stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Non bruciare, non bruciare, con il fuoco non scherzare, che se bruci la foresta viene uno che ti arresta.
3: E la pena più leggera sono 4 anni di galera.
4: E poi costa ai cittadini un bel mucchio di quattrini.
2: Stacci attento con la fiamma, che lo dico alla tua mamma.
5: Stacci attento alla foresta, che poi niente più ci resta.
6: Fai come me, spegni il fuoco. Se avvisti un incendio, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 di Centrale Nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di 1,5 km circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Iglesias e di Domus Novas in direzione Cagliari, in provincia del Sulcis Iglesiente, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 133 di Palau è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa all'altezza dello svincolo per ponte sul fiume Liscia in provincia di Sassari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

alzarsi verso il cielo. Il cielo. Si stava già facendo giorno e non era arrivato nessuno.

Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto! Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: perché c'è scritto 50?
1: Perché le macchine non possono andare più veloci di 50.
0: E tu a quanto vai?
1: Amore, io stavo andando troppo veloce.
2: Lo capisci anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare, resta sulla buona strada. Let me hold you. Don't cry, baby.

0: hai la sensazione di non trattenere davvero quello che studi.
1: E alla fine rimandi, oppure inizi qualcosa e dopo poco molli perché ti sembra troppo pesante.
0: Ed è qui che l'intelligenza artificiale può diventare davvero utile, ma nel senso proprio giusto, eh.
1: Non per sostituirti, ma per aiutarti a usare meglio il cervello, che è molto diverso.
0: Tipo sulla memoria.
1: Con strumenti come Anki o Quizlet puoi sfruttare la ripetizione intelligente, che ti fa rivedere le cose proprio nel momento in cui stai per dimenticarle.
0: E questo significa studiare meno volte, ma ricordarle di più.
1: E soprattutto non avere quella sensazione frustrante di l'ho già letto, ma non so cosa ho letto.
0: E poi c'è la lettura, che è un altro punto critico.
1: Perché spesso non è mancanza di voglia, è mancanza di energia mentale.
0: Con app come Blinklist o Shortform puoi partire dai concetti chiave, costruire una base e poi decidere se approfondire davvero.
1: E questo abbassa tantissimo la barriera iniziale, che è quella che blocca quasi tutti.
0: Poi c'è la lingua.
1: Il classico inizio lunedì e non inizi mai.
0: Con app come Duolingo o Elsa Spicca puoi fare sessioni brevi ma continue, con feedback immediato su errori e pronuncia.
1: E questo è fondamentale, perché senza feedback resti sempre nel dubbio di sbagliare.
0: Poi c'è il tema più importante, che spesso viene sottovalutato.
1: Concentrazione.
0: Perché oggi il problema non è capire le cose, è restarci abbastanza sopra per capirle davvero.
1: Strumenti come Notion o Forest ti aiutano a strutturare quello che fai e a creare blocchi di attenzione più gestibili.
0: E quando qualcosa è più gestibile è anche più facile iniziare.
1: Che è sempre il vero problema.
0: E poi c'è una delle cose più potenti.
1: Usare la AI per farti spiegare le cose.
0: Sì, prendi un concetto che non capisci, lo riscrivi, lo semplifichi, chiedi esempi, finché non diventa chiaro davvero.
1: È come avere qualcuno che si adatta al tuo modo di capire, non il contrario.
0: Questo accelera tantissimo l'apprendimento, perché non resti bloccato mezz'ora sulla stessa cosa.
1: Vai avanti, accumuli, costruisci.
0: E nel tempo cambia proprio come ti senti rispetto allo studio o all'apprendimento.
1: Meno fatica inutile, più risultati concreti.
0: Poi comunque c'è la scena più reale.
1: Apri qualcosa da leggere e dopo 2 minuti sei su Instagram.
0: Sì, ma non perché ti interessa, ma perché ti sembra troppo impegnativo in quel momento.
1: Con questi strumenti abbassi quella soglia mentale e rendi tutto più accessibile.
0: Con gli strumenti giusti puoi tornare a imparare meglio, in modo più efficace e anche più leggero, senza sentirti sempre indietro. Onestamente, è già un ottimo risultato.

0: C'è un mostro enorme che galleggia negli oceani. Oltre 5 trilioni di pezzi di plastica che stanno compromettendo la salute dei nostri mari e che dobbiamo combattere per proteggere questo spettacolo incontaminato. Forse non lo sapete, ma più del 40% della plastica viene usato una sola volta e poi gettato. Una bottiglia può restare intatta per 450 anni o per sempre. Ogni minuto in tutto il mondo si vendono quasi 1 milione di bottiglie di plastica. Quelle che non vengono smaltite finiscono negli oceani o sulle nostre spiagge. Chissà come saremo tra 30 anni e come sarà il nostro futuro. Di una cosa siamo certi. Entro il 2050 tutte le specie di uccelli marini del pianeta avranno consumato plastica. Per fermare questo disastro, evitiamo la plastica monouso.
1: Facciamo la scelta giusta. Scegliamo il pianeta.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Che stai facendo?
2: Niente.
1: Come niente? Ti stai facendo una canna?
2: E beh?
1: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
2: Sì, e te che ne sai?
1: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
3: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
1: Butta via la droga, non la vita.
3: A cura del Dipartimento per le politiche antidroga, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

faccio una lamentela a chi mi ha fatto questi bellissimi cori. Va bene, buonasera, questo è Black Planet Radio Show. Io sono Paolo Caroli, lei invece si chiama Nicole Henry. E questo è il suo nuovo singolo, si chiama Everything is Fine.

limone il mattino. Questo è il Black Planet Radio Show. Lei si chiama invece Terry Green, featuring Dino Sirius e Brandon Lane. Mai presentati così bene. Va bene? È stato il nostro Power Play qualche settimana fa. Questa è la Stand By, non so se capite perché sto parlando. Vabbè, uno dovrebbe immaginare. Adesso c'è Terry Green con Starlight.

0: Luca, scendi. Giulio, vieni anche tu. Chiara, Federica, andiamo.
1: Che fai?
0: Chiamo tutti a raccolta. Sono Martin Casogiovanni e anch'io sono andato a donare il mio sangue. Con un gesto sicuro e indolore puoi dare un contributo fondamentale. E tu che aspetti? Che vengo a chiamarti io? Dona vita, dona sangue. Informati su donailsangue.salute.gov.it.
2: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Radio Domus Novas.
4: Black Planet Radio Show. New R&B.
5: Adesso abbiamo

Ma quanto è bello questo nuovo di Stone Paxton. Lui viene da Las Vegas, che è In the Storm. Ennesimo remix per una bellissima canzone, quella di Shallow Prospect, si chiama Expansion. Questo è George B. Remix.

Casa è la versione rielaborata da George P. Va bene, concludiamo la quarta ed ultima novità con il nuovo singolo di Keith Ditmo, qui vive a Buffalo, New York, e questo nuovo singolo si chiama Watch Go.

0: Ci sono sostanze che pensi di conoscere, ma non è come sembra. Sono tante, con effetti diversi, a volte imprevedibili, sempre pericolosi. Magari pensi di poterle controllare, ma da certe strade non si torna indietro. Ci sono scelte che possono cambiarti la vita. Fermati, pensaci un minuto.
1: Trovate tutta la campagna su www.raiplay.it e www.politicheantidroga.gov.it.
2: State ascoltando Radio Domus Novas. Buon ascolto!

prima invece avevamo Incognito con All Kinetic. Va bene, adesso Down to the Bone Featuring la bravissima adesso mi sfugge il nome, scusate, ogni tanto la mia età, Get Up and Dance, Down to the Bone.

0: Plus. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri?
6: Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

0: Alfredo, sì, dico a te, hai un bel ristorante, ma vedo famiglie in difficoltà. Perché non aggiungi un posto a tavola? Ma no, intendevo offerte speciali per le famiglie. Ecco, bravo, così raddoppia l'allegria. Cerca i locali con l'insegna aggiungi un posto a tavola che c'è un bambino in più. Trovi più sconti e accoglienza per la tua famiglia. Informazioni su mimit.gov.it.
1: Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Rock.
1: Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
0: Un programma ideato e condotto
1: da Raffaele Astore.
2: Ed eccoci qui come sempre, almeno pensiamo di essere puntuali in quello che è il nostro appuntamento settimanale di Aria Rock, un appuntamento che chiaramente cerca di dare spazio alle tante novità che ci sono, che escono durante la settimana, ma non solo, cerca di dare soprattutto spazio a quelle che sono le cose un po' diverse nella musica rock, le cose che poi alla fine magari si lasciano anche contaminare un pochino, e quello che pensiamo noi è quello comunque di cercare di dare poi un senso all'ascolto, a quello che da parte vostra è l'ascolto di questo nostro programmino, perché anche l'ascolto deve avere un senso. È inutile girarci intorno, di programmi in giro di questo genere ce ne sono a bizzeffe, quindi chi ci segue lo fa perché comunque poi alla fine si aspetta di ascoltare qualcosa di diverso, e noi ci sforziamo settimanalmente di fare proprio questo, dare la possibilità a tutti di ascoltare non il solito rock, la solita cosa, ma insomma qualcosa di leggermente diverso. E proprio perché ci teniamo a questo modo nostro di appunto pensare anche il rock, quindi non solo di pensarlo ma di proporlo, partiamo subito con quella che sarà la nostra scaletta, e partiamo con una band che ritorna dopo ben 7 anni di silenzio discografico con un nuovo album, vale a dire It's the Long Goodbye. È un album molto interessante, perché comunque quando si pubblica un album che aggiunge dopo tanto tempo di silenzio, c'è sempre qualche meccanismo che ruota in maniera diversa, in maniera differente, e questo dovuto probabilmente anche alla necessità di poi, almeno da parte delle band, dei gruppi, di pensare effettivamente a quello che poi alla fine si vuole realizzare, ma soprattutto di fare ciò che si vuole, non di rispondere solo ed esclusivamente a quelle che potrebbero essere le indicazioni delle case discografiche, eccetera eccetera. Ma questi sono discorsi davvero molto molto lunghi da affrontare. Noi intanto ci vogliamo immergere immediatamente in quella che è la musica che Aria Rock e io, Raffaele Astore, vi proponiamo, e partiamo con questo Gateway from It All. Loro sono dei Twilight Sad, scusate.

con The Twilight Sad ci siamo mossi un pochino all'interno di quello del un certo rock standardizzato che comunque pesca nell'alternative in modo particolare, ma pesca anche in quello che potremmo definire una sorta di sottofondo prog che non guasta mai assolutamente. E a proposito di prog, introduciamo subito quello che è la prossima band che prende il nome da un grande che con il prog ha davvero tanto a che fare, e vale a dire stiamo parlando di Neil Morse Band, la Neil Morse Band che si propone con un nuovo lavoro e soprattutto si propone col fatto che Neil Morse è un infaticabile musicista, comunque sempre immerso completamente in uno dei suoi progetti, ma un artista che utilizza la musica e i musicisti che suonano con lui per raggiungere sempre obiettivi diversi. Lift, fuori dal 27 febbraio scorso su etichetta Inside Out Sony, è un concept album che parla di ricerca e che comunque cerca di raccontarla in forma davvero diretta, accompagnando il protagonista della storia come se le canzoni fossero le colonne sonore di un come dire, un reality show. Un disco che Neil Morse Band fa e realizza a modo suo, appunto, con il sound che tutti quanti gli riconoscono. The Great Withdrawal, Neil Morse Band, questo è Lift, l'album da cui è tratto questo pezzo.

0: Area Rock è web,
1: è radio, è podcast.
0: Area Rock, se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
2: Insomma, giusto per ricordare appunto che se il rock non arriva ve lo portiamo noi, e noi cerchiamo di portarvelo come meglio è possibile, almeno cerchiamo di andare a trovare quelle cose che riteniamo che il pubblico debba assolutamente conoscere, e facciamo un lieve salto indietro, ma non troppo lontano, perché stiamo parlando di quella che è l'ultima produzione del Banco, vale a dire Storie Invisibili. E visto che lo abbiamo citato, perché comunque la band che abbiamo ascoltato poco fa, vale a dire gli Hayub, che comunque in un certo modo si ispiravano a quelli che sono i lavori, il linguaggio del progressive, della psichedelia e del jazz, dove il Banco ne ha davvero tante, soprattutto il vecchio Banco. Bene, abbiamo pensato di andare a pescare proprio con quello che sono che è uno dei più grandi gruppi del nostro progressive rock italico, ed è un brano che abbiamo tratto per andare ad ascoltarcelo subito dall'album Storie Invisibili, un album che comunque in rapporto a tutti quanti i precedenti lavori del Banco sembra un album davvero molto discontinuo, con suggestivi momenti che davvero ispirano, e poi ci sono improvvisamente delle scelte inspiegabili, almeno per noi, vista quella che è la conoscenza che abbiamo sin dagli albori di questo impareggiabile gruppo del prog italico, vale a dire sin dagli anni 70. Bene, ora ci andiamo ad ascoltare questo bel capo horn. Loro sono il Banco, all'album Storie Invisibili, capo horn, qui ad Aria Rock, sempre in compagnia di Raffaella Storia.

Ebbene sì, il Banco del Mutuo Soccorso ha cambiato un pochino quella che è la sua impostazione sonora in rapporto agli albori, quando c'era gente come Francesco Di Giacomo, ma ciò non vuol dire che comunque con Vittorio Nocenzi ancora il discorso del banco continua, e questa è una delle cose più importanti, perché il gruppo continua a dare al progressive rock quanto di meglio possa effettivamente continuare a dare. E noi continuiamo, perché ci sono musicisti che sembrano spuntare dal passato, in cui alberga quello che è il suono degli anni in cui il rock era ancora mescolato al blues e ne esaltava l'anima. E infatti ci ascoltiamo un bel pezzo di blues. E questo esaltare l'anima lo troviamo indubbiamente in Simone Galassi, che ha pubblicato l'omonimo album d'esordio, uscito il 19 settembre scorso, del chitarrista modenese, autoprodotto, e che vale la pena davvero ascoltare. Simone Galassi, noi ci stiamo ascoltando questo Since You're Gone.

Questo era Simone Galassi con Since You're Gone. Ci tuffiamo ancora nel blues perché mentre Simone Galassi si muove con quel suo classicismo non indifferente che riporta i grandi del blues, Waylots, nome d'arte del giovane Osmaswede Haigbe, chitarrista, cantante e compositore bresciano con origini africane, il blues lo porta in tutt'altro modo.

Infatti, Waylords impostano una sua rilettura un po' acida del blues tradizionale, e questo lo fa soprattutto in We All Soft, l'album uscito il 21 novembre scorso, dello scorso anno comunque, e noi ci ascoltiamo questo Fullaria. Lui è Waylords. Osas muere.

un'atmosfera davvero molto vellutante, quello di questo Osamu Suede Haige, che il, appunto si presenta col nome d'arte di Wailoz, chitarrista, cantante e compositore bresciano di origini africane, che comunque è uscito con questo We All Suffer, dal quale ci siamo ascoltati questa pregevole fularia. E noi continuiamo, perché Mary Lou Jacket, un italo inglese che corrisponde al nome di Maria Francesca Marchione, ha praticamente esordito su Brave Music Label il 13 giugno dello scorso anno con l'album All In. Queste 9 tracce inedite, alle quali si aggiunge una splendida cover di un grande classico degli U2, sono una bella boccata d'aria fresca nel panorama della buona musica. Sinceramente è un disco, ma allo stesso tempo anche un artista su cui investire, perché siamo in presenza di un lavoro che non cambierà di certo la storia della musica, ma che permetterà di scrivere una bella pagina nella storia dei generi, un album che comunque non bisogna lasciarsi assolutamente sfuggire. Da Mary Lou Jacket, questa è Heroes.

0: Area Rock e oltre il rock.
1: Area Rock e oltre il rock.
2: E noi cerchiamo di mantenerci sempre su quella linea, praticamente di appunto essere oltre il rock, perché appunto oltre al rock ci sono tanti altri generi che accomunano a quella grande fusione appunto che va sotto il nome di rock. Ma diciamo che nel rock c'entra davvero tutto, c'entra, e questo è un discorso che spesse volte ripetiamo, ma lo facciamo perché ne siamo assolutamente convinti. Bene, dopo aver ascoltato il precedente brano con appunto Mary Lou Jacket, in arte ma in realtà Maria Francesca Marchione, con Heroes, che non ha assolutamente nulla a che fare con l'Heroes di David Bowie, ma che comunque è un bel pezzo. Adesso invece è la volta di uno rock blues davvero molto interessante e molto coinvolgente, perché tra l'altro questa artista, vale dire Alice Bailey, è stata premiata 3 volte come artista dell'anno agli UK Blues Awards ed inserita addirittura nella UK Blues Hall of Fame, giunta al 12° posto delle classifiche di vendita nel 2025 con il primo album per la Cooking Vinyl, 7° della carriera, includendo anche 2 live. Alice Bailey è una cantautrice britannica poco nota al di fuori dei confini patri, ma il nuovo album Can't Take My Story Away ha tutte le carte in regola per poter finalmente, come dire, ampliare il seguito della musicista di Bristol, con una voce che alcuni critici hanno paragonato a quella di James Joplin, beh, dire tutto, ed Etta James ancora, il cui timbro roco si racconta sia stato determinato da una forte polmonite giovanile. Ma al di là di tutto, adesso ci andiamo ad ascoltare questo Can't Take My Story Away, omonimo pezzo che dà il titolo all'album. Lei è Alice Bailey.

Can't Take My Story Away, la bellissima voce di Alice Bailey, pezzo che dà titolo appunto all'omonimo album uscito praticamente da poco, con una voce che alcuni critici davvero hanno paragonato a quella di Janis Joplin, a tutta il crisma e le caratteristiche appunto della grande artista. E noi continuiamo perché comunque poi alla fine esistono dischi che sembrano nascere da una progettazione precisa, altri che invece danno l'impressione di essere comunque emersi da un processo quasi organico, come se la musica si fosse semplicemente sedimentata nel tempo. Ed è il caso di questa Hymn for a Hymner, terzo lavoro dei Flying Moon in Space, che appartiene chiaramente a quella che è la seconda categoria, un album che non si lascia circoscrivere con facilità. Questo è All That's Love, tutto questo amore, loro sono i Flying Moon in Space.

Fly Moon in Space con All That's Love, che comunque poi strizzano l'occhio a tutta quanta quella che la musica spaziale, lo space rock appunto, che ci porta poi a quello che è il successivo pezzo che ci andiamo ad ascoltare, un pezzo country rock molto molto carino, che a noi, devo dire la verità, è piaciuto. Stiamo parlando di As Time Goes By. Lei è Grace Ellis, con un album che affonda le radici nella musica di Graham Parsons, Kim Christopherson e Terry Allen, un progetto che comunque ridesta tutta quella che è la potenza evocativa di quelle canzoni, tanto semplice quanto poetiche. Grace Ellis, questo è Sir.

Crazy Haylis con questo Circles, e chiudiamo con quello che è un album che poi alla fine ci mantiene davvero ancora su quella che è la falsariga degli ultimi pezzi che abbiamo ascoltato. Lui è Frigo, anzi loro sono il Frigo, che hanno messo in musica quello che divide o c'è in mezzo, o fate un po' voi, tra felicità e malinconia. Dall'album Something Worth Waiting For, uscito da pochissimo, questo è Hot Air Balloon, in chiusura di questa nostra puntata di Aria Rock, sempre qui con Raffaele Astore.

0: E con questa 7 degrees di frigo chiudiamo questa nostra ancora puntata, questo nostro appuntamento settimanale di Area Rock, nella speranza che questo nostro girovagare di qua e di là fra i generi che comunque hanno a che fare con la musica rock sia sempre comunque di vostro gradimento. Noi cerchiamo comunque di fare tutto il possibile per darvi non solo le novità, ma per darvi l'assaggio di tutti quanti quelli che possono essere considerati come dire i generi che poi alla fine contaminano questa nostra passione, quella della... Ricordate che comunque quello che dice sempre Area Rock è che se il rock non arriva ve lo portiamo noi e ve lo porta a Raffaella Store settimanalmente da diverso tempo. Bene, a questo punto un saluto e un abbraccio fortissimo a tutti quanti, grazie di essere stati con noi e alla prossima come sempre, e ricordate di seguirci sempre su quelli che sono i nostri social e il nostro sito ariarock.it. ciao, ciao a tutti da Raffaella Store, ciao.
1: Avete ascoltato Area Rock, un programma a cura di Raffaele Astore.

0: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

0: Das Omen.
1: Studio. Sound ti anche tu quello che sento io?
2: Sì, Olio. E Radio Domus Novus.
1: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A-B-C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A-B-C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto, per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Das Omen.
1: Studio. Sound you anche tu quello che sento io?
2: Sì, Olio. E Radio Domus Novas.
1: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

Chi d'ores non poden mai contare cosa arzustas apposta vanna sardor guerradores chi d'essere eroe santa usa mostrar